Lui disse era un lupo, si mangiava. La madre sulla sedia piangeva. La grande bassa usciva e tutti sotto si faceva. Il timido invece di giocare voleva a tutti i costi lavorare. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre mentre faceva le bombe. Mentre faceva le bombe, i fuochi per la festa del paese sulle tombe.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: Mentre parli col vento, mentre soffi sul cuore,

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Fantastico.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

club in one hand and a pistol in the other.

Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana, superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra, bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
0: Nuova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD stravince anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
2: Allora, sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
3: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
4: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
6: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
7: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto. Rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
6: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione 2-0 al Como di Fabregas. Deludo ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
1: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community
8: Radio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, in A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sempre in A11 per incidente 1 chilometro di coda tra Prato Ovest e Pistoia nella carreggiata in direzione di Pisa. E arriviamo alla Fipilì, dove troviamo code verso Firenze tra Empoli Est e Montelupo e tra Ginestra e Firenze Viadotto all'Indiano. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante, A11, code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sempre in A11 per incidente, 1 chilometro di coda tra Prato Ovest e Pistoia nella carreggiata in direzione di Pisa. E arriviamo alla Fipilì, dove troviamo code verso Firenze tra Empoli Est e Montelupo e tra Ginestra e Firenze Viadotto all'Indiano. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale Dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle 15.30 in proiezione Ship in the Box di Kore-eda in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 21 per il ciclo dedicato a John Schlesinger, Billy Liar in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle ore 19, Calle Malaga di Mariam Tuzzani in versione originale spagnola con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21.15, Un giorno senza donne di Pamela Hogan in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano. Allo spazio Alfieri alle 17, Palestina 36 con la regia di Anne Marie Yassir. Alle 19.15, The Invite, Il piacere tutto nostro di Olivia Wilde in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 21.15, in proiezione Yes di Nadav Lapid, anche questo in versione originale con i sottotitoli in italiano. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18, Aria in gola.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD. Ellie, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein, pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT Azzurro, costretto al forfè per una lombalgia a Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma, esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alla vittoria della Juventus e del Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 al Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo e ora a -2 dalle capoliste Inter, Lazio e Roma. Merita la copertina il Frosinone, 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Nove e cinque minuti di questo lunedì 21 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto, nuova puntata di Newsbox, in studio come di consueto Riccardo Pinzauti, l'attualità fra qualche istante, i titoli dei quotidiani online e poi quelli locali, i nostri approfondimenti, ripartiremo dall'attualità fiorentina, il presidio questa mattina promosso dalla funzione pubblica CGIL dei lavoratori precari della giustizia a fine mese. Per oltre 1.500 euro in tutta Italia scadrà il contratto, che non verrà se non verrà rinnovato, appunto problemi che aumenteranno nel settore e di qui anche la protesta dei lavoratori che chiedono invece la stabilizzazione. Altro tema che affronteremo, quello dell'arrivo della nave Ocean Viking a Marina di Carrara, ennesimo sbarco di migranti salvati nel Mediterraneo centrale, accolti in Toscana a molte miglia di distanza. Ci sono gli ultimi aggiornamenti, poi parleremo nuovamente del Melonellum, ovvero la riforma della legge elettorale. Domani in Piazza dei Ciompi un incontro dell'Assemblea Pubblica convocato dall'Associazione Democrazia Costituzionale, ma se ne discute molto di questa riforma della legge elettorale, è passata al Senato. Ne parleremo con il professor Rolando Tarchi, dell'Università di Pisa. E poi ancora parleremo degli appuntamenti di oggi pomeriggio a Piazza Tanucci, promosso dall'associazione omonima nata in segno di protesta contro la apertura della sede di Futuro Nazionale. Oggi pomeriggio si parla di alimentazione e rivoluzione e noi ne parleremo con Martina Locascio, ricercatrice e collaboratrice di Jacobin. 9-7 minuti, partiamo dal meteo del Consorzio Lama con Gianni Messeri. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno a tutti. Oggi transito di una perturbazione debole dall'Atlantico che perde consistenza però quando raggiunge la nostra penisola, perché siamo in un campo di alta pressione, per cui cielo parzialmente nuvoloso per nubi stratificate e a tratti più consistenti, senza precipitazioni di rilievo da segnalare. Nel pomeriggio sviluppo di nubi comuniformi in Appennino, c'è la possibilità di qualche breve rovescio limitatamente all'Appennino settentrionale. I venti sono deboli occidentali fino a moderati di maestrale nel pomeriggio sul litorale meridionale, mari poco mossi, temperature stazionarie con massime sopra la media e fino a circa 30 gradi sulle zone prossime alla costa in particolare. Direi che è tutto.
6: Grazie, a risentirci domani con il Lamma. 9-8 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
4: Newsbox.
5: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Ripartiamo dalle notizie che avete sentito anche nel GR nazionale pochi minuti fa. Il tema europeo della nuova avanzata della destra nel land tedesco della Pomerania, siamo affacciati sul Baltico, nuovo balzo in avanti dell'AfD che probabilmente però non riuscirà a governare da sola. A Berlino si afferma invece la Linke, quello che anni fa era la PDS, ovvero gli eredi del Partito Socialista della DDR, e ora è un partito di sinistra radicale. La sua candidata, Elif Eralp, potrebbe diventare la prima sindaca di Berlino proveniente dalla componente di origine turca e musulmana, ma soprattutto quello che emerge è il crollo verticale della CDU, che esprime il cancelliere Merz e il quale ha parlato di un disastro. La Stampa: Germania, elezioni bocciano Merz, Mecklenburgo va alla FD, Berlino alla Linke. Analisi della Stampa con l'intervista al politologo Dominique Moisi. In Germania c'è un voto per Vladimir Putin, l'Europa ha sottovalutato la minaccia. Il politologo francese dice: se FD e Le Pen vanno al potere finisce il progetto dell'Unione Europea, la guerra ibrida è fra di noi. Poi l'analisi di un personaggio, Elif Eralp, appunto questa candidata della Linke che ha sfondato a Berlino, probabilmente se riuscirà governerà con una coalizione insieme a SPD e Verdi, che è l'anticapitalista musulmana di origine turca che ha portato Berlino a sinistra. E poi il ritratto invece di Schleswig, la rimonta della Barbie della costiera, che non basta però a fermare l'AfD in Pomerania. È la diciamo leader locale dei socialdemocratici che comunque dovrebbe riuscire con una sorta di cordone sanitario, una coalizione di tutti contro la AfD, a tenere fuori i neonazisti dal governo del Land, a differenza della Sassonia-Anhalt. Corriere della Sera: elezione in Germania, Merz il vero sconfitto, la CDU affonda sotto il 5%, quindi non entrerà nel Parlamento regionale, già si pensa al suo sostituto, i risultati delle elezioni, AfD primo partito in un altro Land. E poi il programma della candidata sindaca della Linke a Berlino è Elif Eralp, espropri degli immobili acquisiti dalle multinazionali a Berlino, pasti a 3 euro, il programma della giurista che ha trionfato a Berlino adesso può diventare sindaco. C'è anche l'analisi di un altro personaggio, Pantisano, origine italiana, è capo della Link, parliamo ai giovani, faremo gli espropri e sì, chiamateci socialisti. Dalle pagine della Repubblica questo tema c'è, però è molto più defilato. In Germania parte l'assalto a Merz, il cancelliere è dimezzato, un disastro, ma rimango. Invece in cima alla pagina c'è il tema della politica italiana con l'annuncio di Meloni: studenti stranieri, limite il 30% obbligatorio soltanto per chi non sa l'italiano. Cosa prevede il decreto che la Meloni ha annunciato? L'allarme per futuro nazionale. Meloni rispolvera la crociata contro l'Islam. Anche l'altro annuncio è via il burka dalle scuole. Subito le reazioni: l'ira dei presidi per la stretta della Premier, una legge inapplicabile. Non è un problema di numeri, ma culturale urbanistico, dice la dirigente dell'istituto multietnico intervistata dalla Repubblica. Si tratta di Rosanna La Palestra, che guida l'istituto comprensivo Salacone a Roma. E poi la testimonianza di uno dei genitori di figli che sono stranieri: questa è solo propaganda, stanca che i miei figli nati qua siano solo cittadini di serie B. Altre notizie dal Corriere della Sera: il tetto agli stranieri in classe, stop al burka a scuola, la nuova mossa di Meloni. E poi quanti sono davvero gli studenti stranieri in classe? Sono l'11,6%. Dove si trovano le classi che si devono cambiare? L'analisi del Corriere. Vi segnaliamo un'altra notizia dalla Stampa: la laurea fa aumentare lo stipendio, ecco l'università e le facoltà che fanno guadagnare di più. 9:13 minuti, qualche istante con la pubblicità e poi andiamo alle vicende regionali.
8: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.

0: Newsbox.
1: 9:15 minuti su Newsbox, le vicende locali. Andiamo a vedere qualche titolo dai quotidiani con le pagine delle testate che si occupano della Toscana. Su la Repubblica, un tema che riguarda l'ambiente. Troppi incendi, estate da record, raddoppiati in 3 anni in Toscana, caldo torrido, torrenti secchi, roghi dolosi, 10 milioni di danni nel 2026, denuncia Coldiretti, e poi dai nuovi invasi agli investimenti sulla prevenzione, potenziato il servizio della regione. C'è anche un altro tema, la crisi della Margherita, il parto naturale non va più. Sulle pagine della Nazione invece la cronaca, finte suore e ladri, turisti nel mirino, i racconti delle disavventure dei visitatori degli Stati Uniti su Reddit, la città meravigliosa, i borseggiatori però sono molto creativi, fate attenzione, il bestiario delle peggiori esperienze vissute. Altre notizie, la politica, tensioni tra Funaro, Gianni sbotta e dice siamo sereni, nessun contrasto, e poi Montedomini caccia al direttore generale, 30 le candidature che sono arrivate alla call, e poi ancora studentati in arrivo una stretta, camere ai turisti verso lo stop con prove d'intesa tra il comune e Fratelli d'Italia, quindi sembrerebbe possibile una una intesa bipartisan. Sulle pagine del Tirreno, l'edizione regionale, mobilità dolce e salata, dopo il boom calano le vendite di bici e monopattini elettrici, in aumento gli incidenti e le irregolarità, sono state inasprite anche le sanzioni. E sulle pagine del Tirreno di Firenze, una speranza per i più fragili, nella villa storica del Galluzzo, via libera al progetto da 6 milioni al principe Abamec, ed è una, appunto, il recupero di uno storico location da destinare appunto al sociale. Dopo 17 minuti, ancora qualche istante di musica e poi i nostri approfondimenti.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:18 minuti, riprendiamo con Newsbox, la cronaca locale e il racconto delle vicende della nostra regione. Fra pochi minuti inizierà davanti al Palazzo Giustizia di Firenze un'iniziativa di protesta dei precari, cosiddetti precari della giustizia. Si tratta di 1600 lavoratrici e lavoratori a livello nazionale che vedranno scadere il proprio contratto il 30 di settembre prossimo e ovviamente protestano per chiedere il rinnovo dei loro contratti. Appunto, a Firenze una manifestazione sostenuta dal sindacato FP-CGL Funzione Pubblica. Ne parliamo con Mirella Dato, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Dunque, 1600 persone in tutta Italia, molte centinaia anche in Toscana. Che cosa fanno questi lavoratori cosiddetti precari della giustizia? Quali sono i loro compiti, le loro mansioni?
3: Sono stati assunti con i fondi del PNRR per istituire questa riforma che riguarda appunto l'ufficio per il processo, che è un'attività di supporto ai magistrati, ed è una riforma che già presente in è una struttura che è già presente in tanti altri paesi europei e che l'Italia ha sperimentato in questi ultimi 4 anni e che ha dato notevoli frutti soprattutto sulla soluzione dell'arretrato, prevalentemente anche moltissimo anche proprio sulla parte della giustizia civile. Per cui insomma sono figure altamente professionalizzate che hanno contribuito al risollevamento del sistema giustizia in generale, anche se nonostante questo il Ministero della Giustizia continua ad avere dei grossissimi problemi di organico, perché ha un 40% di carenze anche a livello di altre figure professionali, quali le figure appunto amministrative, le figure amministrative contabili, eccetera. Quindi il 30 settembre scade la proroga di questi 1700, noi in Toscana ne contiamo una cinquantina circa, che sono stati tagliati fuori dalla stabilizzazione, per la quale mancavano, ad oggi manca, a tuttora manca il finanziamento per la loro stabilizzazione. Quindi noi chiediamo una stabilizzazione o comunque il
2: finanziamento. Quanti soldi potrebbero servire da mettere in bilancio per rinnovare i contratti, quantomeno alla pari, ecco.
3: Grosso modo parliamo di a livello abbiamo presentato per il 9 di settembre, in occasione di un'audizione che abbiamo avuto alla Camera dei Deputati, abbiamo presentato diversi emendamenti proprio per prevedere lo stanziamento di quelle risorse necessarie proprio per la stabilizzazione di questi lavoratori e per appunto incrementare quelle carenze a cui facevo riferimento. Al momento, mi dia un attimo perché non mi ricordo.
2: Vabbè, non si preoccupi, era una curiosità anche per capire l'entità che poteva essere quella dell'esborso dello Stato.
3: Al momento è prevista una spesa di 27 milioni, chiediamo 54, ma insomma per gli oneri di personale e 500.000 per il 2026, ma stiamo parlando di somme che
2: sono abbordabili, insomma, se si pensa alle manovre che si pensa di fare, ad esempio sul bollo auto, insomma, si parla di diversi miliardi di coperture, giustamente ora di dibattito politico. E quindi dite voi se manca questo rinnovo, quali potrebbero essere le conseguenze per il sistema giustizia?
3: Intanto perdere delle professionalità che nel tempo si sono fortemente professionalizzate e che hanno, dato una svolta proprio nella velocizzazione anche dei processi, che è uno dei temi, no? il fatto che la giustizia civile prevalentemente non funzioni è una delle motivazioni che adducono per la mancanza di investimenti che poi devono essere fatti nel nostro paese. Questo per dirne una, al di là del fatto che insomma il precariato crea tutto quello che sappiamo che crea. Però insomma questo è, insomma, noi appunto chiediamo che ci sia intanto una proroga, se non è possibile nell'immediato fare la stabilizzazione, una proroga di altri 6 mesi, ma intanto chiediamo appunto che vengano trovate le risorse per la stabilizzazione.
2: Perfetto, chiarissimo. Vi ricordiamo alle 10 il presidio.
3: Dalle 10 alle 11 davanti al Palazzo di Giustizia.
2: Davanti al Palazzo di Giustizia di Firenze, sì. È una manifestazione di carattere
3: anche
2: nazionale.
3: Dei precari che comunque insomma interverranno proprio per raccontare direttamente dalla loro voce la loro esperienza.
2: Quindi Palazzo di Giustizia di Novoli dalle 10 alle 11. Grazie Mirella Dato, FP CGL Toscana. Buona manifestazione. 9:24 minuti, qualche istante con la musica e poi voltiamo a pagina, parliamo del dibattito politico intorno e costituzionale sul Melonellum, ovvero la riforma della legge elettorale.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:26 minuti, ancora Newsbox, voltiamo del tutto pagina, ci allontaniamo in qualche modo dalla cronaca regionale o comunque quotidiana, allarghiamo leggermente lo sguardo con il dibattito più generale politico, però ovviamente riguarda tutti noi perché andremo a votare il prossimo anno con le elezioni parlamentari e probabilmente con una nuova legge elettorale, dico probabilmente perché c'è una riforma approvata dal Parlamento, dal Senato, deve passare alla Camera, il governo però ha già detto che metterà la fiducia, quindi probabile a meno di imprevisti approvazione di quello che viene chiamato Melonellum o Stabilicum, riforma della legge elettorale, un sistema proporzionale di lista con però la previsione che la coalizione che vincerà e supererà il 42% dei voti otterrà il 55% dei seggi, quindi un premio di cosiddetto stabilità. Ci sono anche altre specificità, tra cui il ritorno delle preferenze, però con i capilista bloccati, e altre particolarità. Già il dibattito si è scatenato, non solo in Parlamento, per le forti critiche dell'opposizione a questa che viene definita già una legge truffa, ma anche diciamo così, tra la base e tra il mondo accademico se ne discute molto. Ne parliamo con Rolando Tarchi, docente all'Università di Pisa, diritto pubblico e comparato. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Dunque, una legge sostanzialmente proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione vincente. Ci sono anche secondo lei delle evidenti criticità in questo disegno di legge, insomma, che probabilmente diventerà legge, vedremo?
3: Sì, diciamo che ci sono criticità evidenti sia per il metodo in cui queste regole elettorali vengono cambiate, poi se ci sarà tempo ne parlerò, sia per i contenuti. Io sottolineerei in particolare tre profili. Il primo è quello di introdurre in modo surrettizio, attraverso una legge ordinaria, una riforma della forma di governo, quel premierato che la maggioranza parlamentare in carica ha approvato al Senato, ma che poi ha abbandonato per timore di un referendum che, come quello diciamo sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, chiamasse gli italiani ad esprimersi direttamente. Questa legge elettorale, anche con la previsione mediante la quale si richiede obbligatoriamente, pena esclusione delle liste o delle coalizioni, le indicazioni del candidato premier, assomiglia molto o riproduce appunto l'idea del premierato attraverso una legge ordinaria, quindi in qualche modo.
2: Noi abbiamo però già votato delle leggi elettorali, abbiamo votato con delle leggi elettorali in cui si indicava, no, il
3: possibile. Ma non era
2: premier
3: obbligatorio. Era previsto dal cosiddetto Porcellum, la riforma entrata in vigore nel 2005, ma non c'era l'obbligatorietà. E era una cosa un po' diversa perché si esprimeva il candidato leader della coalizione. Qui la legge parla di candidato, di indicazione della persona proposta per la carica di Presidente del Consiglio, il che impatta evidentemente anche sulle prerogative del Capo dello Stato. E è vero che si dice che non vengono violate le norme della Costituzione, che non è vincolante, eccetera, però delle due l'una. O la previsione è inutile, cioè non serve a niente, e allora non si scrive in una legge importante come la legge elettorale, oppure in qualche modo pone un vincolo, almeno politico, nei confronti del Presidente della Repubblica, il quale si trova un nome scritto sulla lista che è molto di più, si va molto oltre le indicazioni che poi, dopo lo svolgimento delle consultazioni, i partiti, diciamo, che hanno la maggioranza esprimono al Presidente durante la fase delle consultazioni. Questo è un profilo molto molto molto critico ed è un passaggio sul quale, diciamo così, deve essere sollevata un'attenzione. Lei accennava prima la possibilità di ricorsi, poi ne parleremo magari più avanti, è un elemento sicuramente che andrà valutato dalla Corte Costituzionale.
2: E poi c'è il tema di maggioranza, è un altro di temi critici, oppure quello alla fine abbiamo anche dalle nostre parti altre leggi elettorali con dei premi?
3: Allora, postiamo il discorso in questo modo. Ci sono delle criticità evidenti. La norma introdotta è subdola perché in qualche modo cerca di rispondere alle critiche che la Corte Costituzionale aveva mosso nei confronti del Porcellum prima e dell'Italicum poi, la legge del 2014 approvata, voluta dal governo Renzi, in cui non si prevedeva nessuna soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza. In questo caso si prevede la soglia del 42%, un numero massimo di 220 deputati e 113 senatori sul numero complessivo che il premio di maggioranza può determinare. Quindi ci sono delle previsioni che in qualche modo limitano l'impatto. Tuttavia, se guardiamo al panorama europeo e probabilmente mondiale, si tratta di un unicum, cioè non esiste in nessun altro sistema costituzionale di democrazie avanzate una legge che prevede un premio di maggioranza in questa misura. L'unico paese nel quale è previsto un premio di maggioranza è la Grecia, ma sono 50 deputati assegnati alla lista che arriva prima. Quindi non c'è un governo, una maggioranza parlamentare assicurata in ogni caso. Tant'è vero che lei all'inizio ha definito questa legge Melonellum o Stabilicum. Secondo me non vale, sì, forse vale la personalizzazione riferita all'attuale presidente del Consiglio, soprattutto se verrà posta la fiducia, che è un'anomalia, perché le leggi elettorali le dovrebbe approvare il Parlamento, non certo il governo che mette in gioco la sua sopravvivenza. In questo caso, dicevo, secondo me la denominazione più efficace è quella di minoritarium, cioè la legge vuole trasformare una minoranza in una maggioranza assicurata. E qui ci sono tre criticità, secondo me. La prima è che questa soglia del 42%, se consideriamo il tasso di astensionismo attuale, che potrebbe ripetersi l'anno prossimo, questo 42% potrebbe consistere in circa il 25% dei voti effettivamente conseguiti. Quindi si conferisce a un quarto degli elettori una rappresentanza pari alla maggioranza assoluta in entrambe le Camere. E questa a me pare una sproporzione evidente. È vero che gli astenuti non si computano, però se guardiamo in termini reali questa è l'effettività delle cose. La seconda criticità deriva dal fatto che potrebbero esserci due coalizioni molto vicine tra loro. Lei pensi, una che raggiunge il 43, una il 42 e il 41, con distanza di poche migliaia di voti. Chi vince prende tutto. Le sembra una cosa ragionevole? Lo chiedo anche agli ascoltatori, se questa pare una cosa ragionevole.
2: Sarebbe ragionevole se il sistema elettorale fosse maggioritario, però per l'appunto è un sistema proporzionale di lista.
3: È un sistema proporzionale, ma soprattutto, secondo me, c'è un vulnus della rappresentanza, perché poniamo che la prima coalizione prende, dico due numeri a caso, 10 milioni e 100 mila voti, e la seconda 10 milioni e 50 mila voti. Per 50 mila voti, no, si crea uno scarto artificiale, certo, assolutamente ingiustificato sulla base...
2: Che però è quello che difendono i sostenitori della legge, dice ci vuole la stabilità, altrimenti ci sarebbe un Parlamento appeso oppure l'ennesima stagione di instabilità, governi che vanno e vengono sostituiti.
3: E qui c'è la terza criticità, però, ovvero questa stabilità è solo eventuale. Perché potrebbe darsi, gli ultimi sondaggi, diciamo così, su questo sono abbastanza incerti, che nessuna coalizione raggiunga la soglia del 42%. E questo è un ulteriore elemento di irragionevolezza, perché tutto si gioca intorno appunto a dei numeri anche abbastanza casuali. Se una coalizione raggiunge il 41, l'altra il 40 o il 39, nessuno prende il premio di maggioranza e si va a una ripartizione proporzionale pura dei seggi. Cosa succede dopo?
2: A questo punto possiamo anche calarlo nella politica, questo ragionamento, perché il punto è proprio il fatto di quanto potrebbe fare a livello elettorale il futuro nazionale di Vannacci. Prima, in questo momento, quella legge che sappiamo tutti essere stata disegnata proprio per arginare in qualche modo l'effetto a favore del centrodestra guidato dalla Premier, ora con il crescere dell'intenzione di voto potrebbe appunto consegnare eventualmente una maggioranza ad una coalizione centrodestra Vannacci, oppure appunto un Parlamento senza padroni, ecco.
3: Sì, questo è un'eventualità possibile. Ricordiamo l'ipotesi del governo giallo-verde, no? Che c'è stata nella precedente legislatura, una coalizione tra Lega e il Movimento 5 Stelle, del tutto innaturale, no? Che poi effettivamente ha prodotto una successiva instabilità ai governi tecnici che ci hanno accompagnato quando maggioranze politiche non erano possibili. Ecco, però una legge elettorale nuova che sostanzialmente è fatta per far vincere la parte al governo, o comunque per non far vincere gli avversari, perché questa poi è la finalità di fondo, è irragionevole nel momento in cui poi non realizza quell'obiettivo principale che si propone, cioè quello di assicurare una maggioranza, no? L'ipotesi del pareggio, e comunque in questo caso tra le due coalizioni principali, e poi diciamo così l'eventualità che ci siano coalizioni post-elettorali, non è affatto scongiurata da questa legge, no? Però vorrei aggiungere che c'è un ulteriore elemento di criticità, che con il premio di maggioranza, che porta, diciamo così, le forze politiche vincitrici ad avere una consistenza parlamentare pari a, mi ero scritto i numeri, perché io con i numeri, a 220 deputati e 113 senatori, sommati tra loro questo numero porta a 343, ovvero una soglia molto vicina, mancano solo 17 voti, una parte dei quali potrebbero essere recuperati dalle circoscrizioni estero, per l'elezione degli organi di garanzia, perché i giudici costituzionali si eleggono dopo il terzo scrutinio, così come i consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, con la maggioranza dei tre quinti. Quindi questa legge elettorale non consegna la maggioranza qualificata alle forze vincitrici, però le fa avvicinare molto, e questo potrebbe determinare un ulteriore squilibrio nel sistema, perché il Parlamento in carica, la maggioranza presente nel Parlamento in carica, potrebbe eleggere tutti i giudici della Corte Costituzionale, i cinque di competenza parlamentare. In questo modo, sovvertendo un po' quello che è la logica e la ratio della Costituzione, che invece vuole questa decisione condivisa, proprio perché è prevista una maggioranza qualificata tra maggioranza e opposizione. Questo è un ulteriore elemento. Diciamo,
2: per tutto quanto detto, professore, quindi si parla di ricorsi già ora sostanzialmente. È possibile, considerando che la legge ancora non solo non è stata approvata, però diciamo è possibile farli anche a legge non ancora mai utilizzata?

0: incostituzionalità dinanzi alla Corte. E la Corte purtroppo sarà messa in una condizione molto difficile, perché si trova a giudicare una legge mai utilizzata. Ed è evidente che i difetti di una legge si palesano maggiormente dopo almeno una sua prima applicazione. Però abbiamo un precedente, quello dell'Italicum, la legge Renzi del 2014, che fu giudicata incostituzionale dopo la sua approvazione prima dell'applicazione pratica. L'Italicum non è mai, diciamo così, è entrato in vigore, è rimasto in vigore per un anno e mezzo, due, ma poi non è mai stato applicato e fu sostituito dalla legge vigente, quella che ora definiamo Rosatellum, no? Quindi questo sicuramente...
1: Ci sono dei precedenti e quindi è possibile. Vedremo cosa succederà. Professor Rolando Tarchi, grazie per ora. Ovviamente continueremo, immagino, a discuterne anche nelle prossime settimane. Vedremo anche cosa andrà, come sarà la discussione ovviamente alla Camera e che tipo di testo alla fine ci consegnerà. Per ora grazie, buon lavoro.
0: Grazie a lei, a disposizione. Un saluto a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguire la nostra intervista. Buona giornata.
1: Grazie ancora. 9:34 minuti, il traffico in tempo reale di Morsi in Toscana, poi torniamo sulle vicende della nostra regione, ripartiremo dallo sbarco dei migranti della Ocean Viking a Marina di Carrara.
2: Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti verso nord tra Arezzo e Valdarno, tra Firenze e Prunete il bivio con la 11 e tra Calenzano e Pio 1 variante di Valico. Sempre in A1 coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Pistoia e bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per In Fipiri troviamo code a tratti tra Ginestra e Firenze Vedotta all'Indiano, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze e ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Ripartiamo con Newsbox dall'attualità regionale. Stamattina è sbarcata nel porto di attraccata nel porto di Marina di Carrara la nave Ocean Viking DSS Mediterranei, a bordo 23 migranti soccorsi nel Mediterraneo meridionale, al banchina a Fiorillo, dove c'è stato l'attracco. Subito sono iniziate le operazioni coordinate dalla prefettura di Carrara. Tra le persone sbarcate, 5 donne, diversi minori non accompagnati. Il gruppo era stato soccorso a bordo di un gommone al largo della zona SAR libica, senza rifornimenti a bordo. I migranti sono stati accompagnati al padiglione C del complesso Carrara Fiere. Saranno effettuati il primo soccorso, le procedure di identificazione, poi saranno trasferite nelle strutture di accoglienza individuate dalle autorità. È il quarto sbarco del 2026 nel porto di Marina di Carrara, il 24esimo complessivamente dall'inizio della procedura dei porti lontani. Oltre 2500 il numero complessivo dei migranti arrivati finora nello scalo Apuano. Sentiamo che cosa ha detto pochi istanti prima dello sbarco, proprio dal porto di Marina di Carrara, la vice sindaca di Carrara.

0: Roberta Crudeli.
1: Buongiorno, oggi questo è il 24esimo sbarco di navi di migranti Cariva Marina di Carrara. Il primo sbarco c'è stato nel gennaio 2023 e questa nave, la Ocha Viking, è l'ottava volta che approda nel porto di Marina di Carrara. Oggi sono 23 persone e come sempre il nostro comune Carrara è sempre stato un comune accogliente e solidale e noi accogliamo le persone e faremo tutte, come sempre, tutte le cose di nostra competenza.
2: C'è qualche situazione in particolare a bordo da segnalare?
1: No, non è stato segnalato niente di particolare.
3: C'è una grande macchina organizzativa dietro questo sbarco, più volte era stata anche magari evidenziata da parte dell'amministrazione comunale la richiesta di cercare di gestire i piccoli sbarchi in altri porti.
1: Sì, trovo abbastanza assurdo mandare 23 persone a Marina di Carrara, prima di arrivare a Marina di Carrara dopo che ce ne sono molti altri.
0: Così la vice sindaca di Carrara Roberta Crudeli. Altre notizie, torniamo sui quotidiani.
4: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Le notizie dei quotidiani toscani. La Repubblica, vi abbiamo letto il principale titolo. Emergenza incendi raddoppiati in 3 anni. C'è un maxi piano della regione. Nel 2026 già 10 milioni di danni. La situazione è complessa, il caldo torrido, i terreni secchi, i gesti dolosi, gli abbruciamenti nei campi fuori controllo, in centinaia di incendi sono divampati in Toscana durante l'estate, le squadre regionali dell'antincendio, le flotte aeree e i vigili del fuoco sono intervenuti in continuo per far domare le fiamme, evitare l'incenerimento di grandi appezzamenti. Da un lato l'estate si chiude con un numero piuttosto alto di incendi boschivi, 233, cresciuti del 16% rispetto all'estate dell'anno scorso, del 35% rispetto al 2024 e del 96% del 2023, raddoppiati praticamente in 3 anni, mentre sono stati più bassi rispetto alle cifre record 2021-2022, anche se sono in crescita i roghi di aree agricole e campi incolti, i boschi soprattutto. C'è attenzione, la Toscana è tra le prime regioni per il patrimonio boschivo e i danni in queste superfici hanno un impatto maggiore sia per ricostruire che per gli ecosistemi. Dato positivo degli ultimi mesi è però un sistema regionale che appare sempre più in grado di reggere le emergenze. La superficie boscata incenerita, 179 ettari, infatti del 20% in meno rispetto all'estate dell'anno scorso, quindi più incendi ma meno meno boschi perduti. E poi la crisi della Margherita, il parto naturale alle donne non piace più, drastico calo dei numeri a Careggi, quest'anno nei primi 6 mesi sono nati nella struttura 80 bambini, nell'intero 2024 furono 232. Sempre sulle pagine della Repubblica, una notizia che era comparsa già nei giorni scorsi, controlli al lume nel locale fiorentino, 50.000 euro di multa, sono certo che verrà tutto chiarito, dice l'assessore al patrimonio non abitativo Dario Danti del Comune di Firenze, che conferma l'intenzione del Comune di procedere con l'iter della concessione trentennale dello spazio. In base a quello che è emerso sono irregolarità che riguardano il tesseramento dei soci, non è la prima volta che vengono sanzionati i luoghi della cultura, su questo si erano fatti sentire anche Arci e altre associazioni proprio per spiegare che le frequenze e le modalità dei controlli che in realtà no profit stanno subendo sono diventate insostenibili e lo spauracchio sicurezza viene utilizzato per attaccare chi fa cultura. Andiamo alle pagine sempre della Repubblica con altri due spunti. Bici e striscioni, una pedalata di 13 km per la pace, quella organizzata ieri dalla Associazione Firenze in Bici. Andiamo sulle pagine ora della Nazione con gli approfondimenti. Uno riguarda Via Palazzuolo e il progetto di recupero. Nei giorni scorsi la notizia che Fondazione CRF ha acquisito anche l'ex Cinema Fulgor, Via Palazzuolo in attesa. Siamo pronti a partire, mancano solo alcune autorizzazioni, il progetto Ricreos. Poi però anche la cronaca, gli sfoghi dei turisti statunitensi, finte suore, controllori, occhio come vi muovete, le truffe. La politica su la nazione, studentati in arrivo alla stretta, camera dei turisti verso lo stop con prove d'intesa tra Comune e Fratelli d'Italia, Palazzo Vecchio prepara nuovi paletti per strutture private, la sindaca dice lavoriamo insieme, Fratelli d'Italia chiede l'abrogazione della norma che permette il cambio di destinazione per appunto il direttivo da appunto uffici a sostanzialmente studentati. Gli studentati privati potrebbero dover dire addio almeno in parte agli affitti turistici. Il Comune prepara infatti un regolamento destinato a introdurre nuovi criteri per autorizzare e gestire queste strutture, con un punto centrale, stop per l'uso turistico ricettivo per 60 giorni. Un annuncio fatto nelle settimane scorse di agire su questo fronte da parte della sindaca Funaro. Un intervento su cui gli uffici Palazzo Vecchio lavorano da tempo potrebbe diventare operativo già nel prossimo anno. La sindaca aveva annunciato l'intenzione di intervenire a luglio, tornando sul tema d'agosto, lo abbiamo annunciato mesi fa, ci stiamo lavorando, obiettivo chiaro, mettere un freno a un fenomeno che non può più essere lasciato senza regole. Poi ancora, politica locale, tramma Rovezzano scontro, in consiglio comunale arriva la partita referendum, a chiedere un referendum sulla realizzazione della tranvia verso Campo di Marte è la lista Eike Schmidt con il consigliere Sabatini, ne parleranno in consiglio comunale. E poi ancora la politica che si intreccia tra comune e regione, tensione con Funaro, Giani smentisce tutto, falsità, il rapporto è ottimo, io sindaco di Firenze, basta insinuazioni, governatore dopo le voci dissidi legate alla nomina dei Giorgetti a Toscana Spettacolo dice lavoriamo insieme su alta velocità e su sanità, c'è intesa e collaborazione, io al suo posto un'assurdità. Intanto altro tema fiorentino, Montedomini che cerca il nuovo direttore generale, in 30 inviano la candidatura per questa carica. 9:53 minuti, qualche istante di musica e poi altri approfondimenti.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Ancora Newsbox, ancora in diretta, torniamo sui nostri approfondimenti, parliamo di Firenze e di Piazza Tanucci, la piazza che è stata al centro della mobilitazione contro l'apertura della sede di Futuro Nazionale, anche un seguito di carattere giudiziario con multe salate e denunciate da alcuni dei manifestanti. La piazza e l'associazione che ne è nata continuano a però organizzare iniziative di mobilitazione, di sensibilizzazione di carattere politico. Una oggi pomeriggio che si intitola La rivoluzione parte a tavola, in programma la presentazione del numero di Giacomin sulla alimentazione. Ci saranno alcuni interventi, tra cui quella di Martina Locascio, sociologa, ricercatrice, membro del consiglio redazionale della rivista Giacomin, che abbiamo in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Proviamo a anticipare in qualche modo quello che potrebbe essere il menù, visto che si sta parlando di alimentazione, del incontro di oggi pomeriggio, La rivoluzione parte a tavola. In particolare, quali temi legati alla mobilitazione e l'alimentazione cercherete di portare alla luce, ovviamente anche in relazione al fatto che l'ultimo numero di questa rivista è proprio dedicato a questo tema?
3: Il numero, appunto, il titolo del numero è Assalto ai fornelli, è il cuore di questa rivista. La proposta è quello, appunto, di mettere al centro il cibo come un terreno da cui partire per parlare di riappropriazione dei bisogni, necessità delle comunità. Quindi farlo a Piazza Tanucci sicuramente è molto importante, proprio perché il cibo, che sicuramente è un oggetto culturale, tutta una dimensione legata alle rappresentazioni, è molto legata anche a una idea di sovranismo alimentare, quindi viene anche utilizzato come merce, che sicuramente, diciamo, oltre la convivialità porta con sé anche un modello di sviluppo e di idea che di fatto protegge le frontiere, limita i diritti di tutti e crea profitto per pochi, in particolare per i grandi attori dell'agroalimentare italiano, e non solo, che in Italia ha delle connotazioni molto precise, è quella del Made in Italy come cornice in cui costruire questa narrazione di...
2: Quindi c'è una sorta di ideologia del Made in Italy anche?
3: C'è un'ideologia del Made in Italy che vogliamo ribaltare, vogliamo farlo sia portando in giro la rivista, che è appunto uno strumento per aprire a questa discussione, e sia spostarla su un terreno politico, quindi il cibo come idea di base per riappropriarci anche della necessità dei processi di democrazia legati alla produzione, al consumo, alle scelte legate a questa, che non è una merce ma è un diritto di tutte e tutti. Quindi non è un caso che
2: sempre
3: il numero
2: però sembra essere un lusso, no? Il cibo, quello buono, guardando sia i prezzi sia ciò che riteniamo alta fascia, o comunque il cibo bio, eccetera eccetera, e sia guardando anche ai fenomeni internazionali che ci rendono tutto molto molto più caro, oppure anche climatici, ad esempio gli scaffali vuoti degli ultimi giorni.
3: Assolutamente, infatti da un lato c'è il messaggio di cui parlavo prima, l'altro messaggio che vogliamo mandare è appunto anche ai contesti già sensibili in cui già si parla di cibo, c'è una sensibilità ecologista, proprio per proporre anche un terreno che vada oltre la scelta individuale del consumo, ma porla come un terreno in cui organizzarsi e mettere al centro anche delle alleanze concrete e mutualistiche. Non è un caso che stasera saremo, e da in molte occasioni siamo state con la SOMS in Sorgiamo, per comprendere come il cibo buono sia un diritto per tutti e tutti, e questo vada anche organizzato, e quindi per creare anche le condizioni per poter decidere insieme il come non soltanto contenere i prezzi, ma come essere coimplicate su un tema anche di riappropriazione del lavoro legato al cibo. Ecco, questo ovviamente in un contesto in cui le politiche...
2: C'è la SOMS in Sorgiamo, quindi la ex GKN,
3: sì.
2: che produceva semiassi, ora vorrebbe fare pannelli fotovoltaici e cargo bike. Che ci azzecca con l'alimentazione? Quale tipo di convergenza si può trovare?
3: La GFF appunto ieri ha reso pubblico, quindi GKN for Future, che i 790 realtà e persone che hanno aderito adesso fanno parte della cooperativa, ed è un progetto appunto di reindustrializzazione al basso e quindi di riappropriazione anche dell'idea di lavoro e di società. E in questo piano molto complesso e sfidante per tutti noi, una piccola parte riguarda l'alimentare, quindi c'è una brigata alimentare che è il cuore, è parte delle attività mutualistiche della SOMS, quindi del piano grande di industrializzazione, e insieme c'è da mesi ragioniamo su come l'alleanza tra la SOMS e le reti contadine, quindi con un approccio agroecologico, possano appunto creare dei contesti di socialità, convivialità legate al cibo, ma soprattutto portare a tavola del cibo buono, che è prodotto anche in questo caso, diciamo, veniamo da un pranzo coorganizzato con contadinazioni solidarie, quindi produzioni che vengono fuori dalle lotte dei braccianti migranti, che sono stati portati a tavola da SOMS Insorgiamo a prezzi accessibili in più occasioni negli ultimi mesi. Questo è chiaramente un pezzetto di una dimensione di un progetto molto più ampio, che però porta con sé appunto questa idea di transizione ecologista dal basso, che parte anche da questa sperimentazione sul lavoro, e di cui il cibo, diciamo, ci offre una possibilità, un piano di sperimentazione molto importante su questa percezione che il qui ed ora lo possiamo praticare, cioè praticare l'obiettivo e rendere effettivamente il cibo accessibile non è impossibile, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte, uscendo da quest'ottica del consumo come scelta, come pratica politica, del consumo del prodotto bio o delle reti solidali come azione politica a sé, ma pensarsi appunto come attiviste complessivamente che mettono in agenda la sovranità alimentare come intesa dalla via campesina, quindi anche dai grandi movimenti contadini, che la pongono come un tema politico, parlando di democrazia e quindi di costruzione in ogni dove di pratiche democratiche che non finiscono mai, non sono mai definite una volta per tutte, ma che vanno difese e reinventate costantemente.
2: Quindi alimentazione, consumi, democrazia, mobilitazione e partecipazione, questi temi della rivoluzione parte a tavola. L'appuntamento 18:30, lo ricordiamo, in Piazza Tanucci, con la presentazione del numero di Giacomi sull'alimentazione, poi Martina Rocascio e Mirko Abatangelo, rispettivamente ricicatrice di Giacomi e del gruppo GFF, ovvero la protocooperativa della ex GKN. Grazie Martina Rocascio, in bocca al lupo per oggi pomeriggio.
3: E grazie a voi.
2: Sentirci. 10:02, ci fermiamo qua con il nostro news box, la linea alle notizie dell'Italia e dal mondo, poi vi ricordo gli appuntamenti nel pomeriggio alle 15 con Sputnik, alle 16 con Nova Radio News. News box torna domani 9:05, un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle frequenze di Nova Radio.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle 15.30 in proiezione Ship in the Box di Kore-eda in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 21 per il ciclo dedicato a John Schlesinger, Billy Liar in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle ore 19, Calle Malaga di Mariam Tuzzani in versione originale spagnola con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21.15 Un giorno senza donne di Pamela Hogan in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano. Allo spazio Alfieri alle 17, Palestina 36 con la regia di Anne Maria Sir. Alle 19.15 The Invite, il piacere tutto nostro di Olivia Wilde in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 21.15 in proiezione Yes di Nadav Lapid, anche questo in versione originale con i sottotitoli in italiano. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18 Aria in gola.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Pio Amuno Variante. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Pistoia e il bivio con l'A1. Ci spostiamo in Fipiri per viabilità esterna che non riceve, code verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Permangono inoltre code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al TPL, da questa settimana è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La misura nasce su volontà della Regione Toscana per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
3: Nova Radio Città Futura.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 al Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic, assegno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
2: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
1: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie inattese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta a quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Alvini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
3: In questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente poco.
1: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano indetto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sud Tirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia, Cristante sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balaso.
4: L'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente livello.
1: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona, il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica tempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto, e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova a cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che c'entra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Sexas, tra le donne quarta la Longoborghini, oro alla svizzera Rösser. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura,
5: Community Radio.
6: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
7: What's up?
5: Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Improneta e Bivio con la 11, per traffico tra Calenzano e Via 1 variante, il tutto in direzione nord. In A11 permangono code, priorità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. Ci spostiamo in Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Viadotto all'Indiano, trovi inoltre coda tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa e coda in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario da questa settimana, su volontà di Regione Toscana per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi per i lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del Campo Largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E Elif Schlein aggiunge, la Premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale, un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Intanto Cristina dormiva sempre meglio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. Al momento troviamo in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In Fipili segnaliamo la presenza di personale su strada tra Interporto Toscano Est e Bivio SGC Fipili A12 Colle Salvetti per chi viaggia verso Firenze. Possibili disagi. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi e su volontà di Regione Toscana da questa settimana è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle 15.30 in proiezione Ship in the Box di Kore-eda in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 21 per il ciclo dedicato a John Schlesinger, Billy Liar in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle ore 19, Calle Malaga di Mariam Tuzzani in versione originale spagnola con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21.15, Un giorno senza donne di Pamela Hogan in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano. Allo spazio Alfieri alle 17, Palestina 36 con la regia di Anne Marie Yassir. Alle 19.15, The Invite, Il piacere tutto nostro di Olivia Wilde in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 21.15, in proiezione Yes di Nadav Lapid, anche questo in versione originale con i sottotitoli in italiano. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18, Aria in gola.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Caffè Scienza APS insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il quarto festival dei caffè scientifici italiani su benessere e invecchiamento con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1 al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea APS presenta Aurea, Fiera della Prevenzione del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La Pubblica Assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
1: Autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere in leggera contrazione. Lui, disordinato oppure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, a due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, a due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio col fardello che ad ogni passo rischia il drop e poi succede il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica.

all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto, sul comodino lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom, che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto, illeggibile, la firma dell'autore, ancora lui, ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso e i lembi della giacca sembrano continuare il movimento, ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, momo i signori del tempo.

lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo, ma che conosciamo. Il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a Brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare. Capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che piange e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera e infine lo spettatore. Identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori. E non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro. L'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino. Dunque contemporanea la lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato.

E poi dal nero, lentamente, passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono, mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, permangono rallentamenti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 rallentamenti, questa volta per incidente tra Chiesina e Capannori in direzione di Pisa. In Fipili il traffico è al momento regolare, segnaliamo la presenza di personale su strada tra Empoli Ovest e Saminiato per chi viaggia in direzione Livorno, possibili rallentamenti. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione del treno. Il treno 19165 Pisa-Aulla è cancellato da Pisa a Lucca. I viaggiatori utilizzano servizio sostitutivo con bus. Ricordiamo inoltre che è già possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di una misura voluta da Regione Toscana per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del campo largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E Lee Schlein aggiunge, la Premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo tra Verceto e Pontremoli in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Febili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato, con solo 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio, a renderlo noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. I pasdarani invece hanno rivendicato di aver abbattuto un drone militare americano e minacciano, pronti ad impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli USA lanceranno un nuovo attacco contro il paese. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. E sulla minaccia Houthi interviene anche l'alta rappresentante per la politica estera UE. La situazione può evolvere rapidamente in modo imprevedibile. Dobbiamo agire per affrontare questa nuova minaccia, sollecita Callas in una lettera inviata ai ministri della difesa dei 27. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha accoltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: space's first cosmonaut.
1: Sono le 15:12, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con una nuova puntata di Sputnik e questa settimana inizia come sempre anche con un nuovo disco che ascolteremo insieme nei prossimi giorni fino a venerdì. Oggi è il turno finalmente di un altro disco italiano e torniamo anche in Toscana dopo aver ascoltato Alberto Moscone che arrivava da Treviso. Torniamo ai nostri, possiamo dire nostri, anche se proprio fiorentini non sono, Flame Parade. Loro arrivano dal Valdarno, sono in giro da un bel po' come progetto, sicuramente almeno una decina d'anni. Il nuovo disco è stato ampiamente annunciato tramite l'uscita di diversi singoli, si chiama Hollywood Stray, è stato pubblicato venerdì scorso dalla Materiali Sonori, la loro etichetta. È il quarto album in studio per i Flame Parade. Ci ascoltiamo per riprendere il filo con questo album, un brano che è anche la title track, si chiama Hollywood Stray.

E questi sono i Flame Parade che ci raccontano come con questo disco abbiano cercato un po' una svolta nel loro percorso musicale. Secondo me è un percorso che è già iniziato a cambiare, continua a cambiare con calma da un po' di tempo a questa parte. Ma magari avremo la possibilità di parlarne proprio con i Flame Parade nei prossimi giorni, nelle prossime trasmissioni anche di Sputnik. Ci ascoltiamo una novità arrivata invece dal fronte musica internazionale. Lasciamo il Valdarno, zona di origine dei Flame Parade, e ci sentiamo Margo Mann con The Worth of It.

Margo Mann con The Worth of It, questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, un'altra ballad, diciamo così. È uscito nei giorni scorsi, invece, un po' a sorpresa, anche un brano nuovo che arriva da Giorgio Poi. Che dire, era un po' così, un'uscita inaspettata, infatti proprio a sorpresa viene definita. Il pezzo è stato pubblicato venerdì su tutte le piattaforme digitali, Senza colori il titolo, il nuovo brano scritto per la cosmicomica Vita di Q, lo spettacolo diretto e interpretato da Luca Marinelli. Il brano viene pubblicato da Bombadischi e magari poi verrà fuori qualcosa di nuovo di cui farà parte. Ci sentiamo quindi Giorgio Poi con Senza colori.

E questo è Giorgio Poi, un nuovo brano senza colori che in realtà fa parte dello spettacolo, come dicevamo prima, di Luca Marinelli, che vi stavo raccontando. Il pezzo è uscito a sorpresa nel fine settimana, venerdì scorso. Vedremo se poi farà parte di qualche altra novità un po' più grande, non so, un EP, un disco. Insieme ai singoli, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che è uscito un disco dei Van Pelt, che hanno pubblicato via Tempesta in Italia. Remain Obscure è il quinto album in studio per loro. Il progetto torna quindi con questa nuova uscita che era stata anticipata dal loro sono nati a New York, quindi parliamo di una band internazionale che però in Italia viene pubblicata dalla Tempesta. Il disco era già stato anticipato da qualche singolo. Noi ci ascoltiamo l'ultimo, Linens Should Be Freshly Pressed, ed eccoli qua, The Van Pelt.

yourself into what was fundamental. You need to hit pause.

0: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo tra Verceto e Pontremolo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Febili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Bicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

15:34, torniamo in onda con Sputnik, torniamo in onda con un nuovo disco appena uscito. Gli Slow Pulp hanno infatti pubblicato il loro album Melody. Il lavoro è uscito questo venerdì, come appunto tante altre cose, e segna, conferma un po' qual è il sound della band e come si sta muovendo questo progetto, che ricordiamo arriva dal Wisconsin ma ormai è stabile a Chicago. Gli Slow Pulp sono arrivati così al terzo album in studio e l'ultimo era Yard del 2023. Ci ascoltiamo da qui proprio la title track. Il pezzo si chiama, come il disco appunto, Melody.

Melody, sono gli Slow Pulp, il brano è una novità, appunto appena uscita, il pezzo fa parte del disco che si chiama proprio così, pubblicato appunto venerdì scorso. Ci sono novità invece per quanto riguarda i Fountains DC, che hanno annunciato qualcosa di nuovo sul fronte del disco in uscita ad ottobre. L'album che porteranno in tour per tutta l'Europa, con appuntamenti già sold out un po' ovunque, e soprattutto qui in Italia andati sold out anche già in prevendita, quindi non si è proprio riusciti a comprare i biglietti per ascoltare dal vivo i Fountains DC. Io sto ricercando il singolo, ecco, sì, certo, era uscito già un singolo che si chiama Marianne, e che qui a Nova Radio non solo abbiamo ascoltato, ma sta anche in rotazione. Però sono state svelate tutte le 11 tracce di questo quinto lavoro della band irlandese. Il disco esce il 16 di ottobre e per la prima volta ci sarà un ospite, e l'ospite è Rosalia. La canzone di cui fa parte si intitola Where Is Gone ed è l'ottava traccia dell'album. Il disco è prodotto da James Ford, si chiama Dopamine Chamber e arriva dopo Romance. Così anche l'allontanamento dei Fountains DC da quei suoni un po' degli esordi che secondo me più che nel post-punk si ritrovavano nella new wave, questo è quello che, a cui ho sempre pensato ascoltandoli. Adesso sì, qualcosa di diverso, rimangono una grande band, noi non diciamo niente su questo. Marianne è la traccia numero 2 di questo album, che come detto ne contiene 11 di canzone. Ce l'ascoltiamo, i Fountains DC. See.

Marianne, sono i Fountains D.C. che abbiamo appena riascoltato con questo primo estratto dal loro nuovo disco. Altro disco che io quest'anno mi ricorderò abbastanza, cambiamo completamente genere, però è un disco che mi è tornato in mente varie volte durante l'estate ed è il nuovo di Birth. Lei, Alice Bisi, artista italianissima, che però vive ormai dall'altra parte dell'oceano, a New York. Il suo album sta andando abbastanza bene, alcuni brani sono stati molto ascoltati anche in Italia quest'anno, anche in Italia perché? Perché lei prima suonava e cantava in inglese e adesso ha deciso di tornare a fare musica in italiano, ricominciare a fare musica in italiano. Il disco è uscito ormai diversi mesi fa, si chiama Senza Fiato e uno dei brani sicuramente più di impatto che funzionano di più anche in ambito radio è Little Rat. Ce lo ascoltiamo, ovviamente tutto in italiano, anche questo, Birth.

E quella era la nostra Birth con l'estratto dal disco Senza Fiato, uscito ormai diversi mesi fa, che abbiamo ampiamente ascoltato con diversi estratti che sono anche in rotazione sulle nostre frequenze. Ora sono le 15:47 e la regia ci propone i Massive Attack con Butterfly Coat. Noi chi siamo per rifiutare questo ascolto? Ve lo propongo intanto e poi la pubblicità, e dopo torniamo alle 4:05 con le notizie e Nova Radio News.

0: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
1: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratici, rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano Trump di aver violato il 1° emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel Messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News del pomeriggio, e partiamo con lo spazio dedicato all'attualità con una notizia che riporta un botta e risposta fondamentalmente tra il governatore Giani e il governo nazionale, ovvero un commento di Giani su una notizia uscita in questi giorni. Sul tetto al numero degli studenti stranieri in classe, a me sembra si continui su quella china di demagogia che poi non trova riscontro nella realtà e trasmette valori negativi. L'ha detto oggi appunto il presidente Giani a margine di una conferenza stampa, commentando uno dei provvedimenti annunciati dal governo sul fronte della scuola. Ma sentiamo appunto le parole di Giani.
1: Ma a me sembra si continui su quella china di demagogia che poi non trova riscontro nella realtà e trasmette valori negativi. Quando ci sono ragazzi che ci portano a vedere che le classi sono popolate da chi sta includendo nella nostra società, che vede un calo demografico profondo, che fai? Lasci a casa ragazzi perché non c'è quella percentuale raggiunta nelle scuole? Ma io ritengo che sia una cosa di assoluta irragionevolezza.
2: Questo vale anche per il provvedimento che è stato annunciato contro il burka?
1: Quello è stato annunciato, ma io sono abituato a leggere i testi di legge e quindi non mi pronuncio, perché vorrei vedere come si scrive. Io l'ho visto in varie vicende, l'ultimo, il recente decreto legge sui carburanti. Da un lato si pubblica la legge e per commentarla sui comunicati stampa si dicono cose diverse da quelle che sono state scritte nella legge. Quindi, prima di commentare comunicati stampa sulla materia, vorrei il disegno di legge che indica una questione così delicata.
0: E queste sono appunto le parole di Giani. Continuiamo con le altre notizie. Arrivata questa mattina nel porto di Marina di Carrara la Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee, con a bordo 23 migranti soccorsi nel Mediterraneo meridionale. L'imbarcazione ha attraccato alla banchina Fiorillo alle 7:30, dove subito sono iniziate le operazioni coordinate dalla prefettura di Massa Carrara. Tra le persone sbarcate, secondo quanto comunicato dalla stessa ONG, ci sono 5 donne e diversi minori non accompagnati. Il gruppo era stato soccorso a bordo di un gommone al largo della zona Sahara libica, senza rifornimenti a bordo. Lo sbarco si è concluso verso le 10. I migranti sono stati accompagnati al padiglione C del vicino complesso di Carrara Fiere, dove verranno effettuati il primo soccorso e le procedure di identificazione. Successivamente saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza individuate dalle autorità. Quello di oggi è il quarto sbarco nel 2026 per il porto apuano e il 24esimo arrivo di una nave ONG a Marina di Carrara. Con le 23 persone sbarcate oggi sale a 2516 il numero complessivo dei migranti arrivati nello scalo apuano. Sentiamo le parole su questo di Roberta Crudelli, vice sindaca di Carrara.
3: Oggi questo è il 24esimo sbarco di navi di migranti che arriva a Marina di Carrara. Il primo sbarco c'è stato nel gennaio 2023 e questa nave, la Ocean Viking, è l'ottava volta che approda nel porto di Marina di Carrara. Oggi sono 23 persone e, come sempre, il nostro comune Carrara è sempre stato un comune accogliente e solidale, e noi accogliamo le persone e faremo tutte, come sempre, tutte le cose di nostra competenza. Trovo abbastanza assurdo mandare 23 persone a Marina di Carrara. Prima di arrivare a Marina di Carrara dopo ci sono molti altri, però è una politica che noi non condividiamo, però noi faremo la nostra parte come sempre.
0: E su questo è tornato anche il presidente Giani, che ha commentato una affermazione dell'assessora Nardini, che parlava di cattiveria del governo. Condivido la sua opinione. E poi Giani ha fatto il punto anche sugli sbarchi in Toscana e su come la Toscana sta reagendo a queste situazioni.
1: Opinione che naturalmente condivido. Io ritengo che sia però importante in questo caso sottolineare in positivo la capacità sia di accoglienza sia di organizzazione nel definire poi quello che sono le destinazioni e le modalità di collocazione in termini di accoglienza da parte della Regione Toscana. Noi siamo come Regione Toscana oltre i 40 sbarchi indirizzati sui nostri due porti, quello di Livorno da un lato e quello di Marina di Carrara dall'altro, e sempre tutto ha funzionato alla perfezione. Non è certo la Regione Toscana quella che può consentire i CPR, come questo caso a Pallerone nel comune di Aulla, ma quella che l'inclusione la fa davvero.
0: E queste le parole di Gianni. Torniamo a parlare della nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum o Stabilicum, deve ancora essere approvata, ma sta già facendo molto discutere il campo. Largo parla di legge truffa e già si mobilita la società civile. Domani presso la sede dell'Arci di Firenze si terrà l'assemblea del coordinamento Democrazia Costituzionale alle ore 20:45, ma anche nel mondo accademico c'è una grande perplessità. La legge elettorale, spiega mattina a Nova Radio Ronaldo Tarchi, docente all'Università di Pisa di diritto pubblico comparato, rappresenta un unicum nel panorama internazionale con il suo premio di maggioranza, la coalizione vincente, ma anche e soprattutto evidenzia numerosi profili di criticità e potenziale incostituzionalità. Sentiamo le parole di Tarchi, che stamattina ne ha parlato per Newsbox.
4: Questa legge elettorale, anche con la previsione mediante la quale si dichiari obbligatoriamente, pena esclusione delle liste o delle coalizioni, le indicazioni del candidato premier, assomiglia molto o riproduce appunto l'idea del premierato attraverso una legge ordinaria, quindi in qualche modo.
5: Noi abbiamo però già votato delle leggi elettorali, abbiamo votato con delle leggi elettorali in cui si indicava, no?
4: Era previsto dal cosiddetto Porcellum, la riforma entrata in vigore nel 2005, ma non c'era l'obbligatorietà. Era una cosa un po' diversa perché si esprimeva il candidato leader della coalizione. Qui la legge parla di candidato, di indicazione, persona proposta per la carica di Presidente del Consiglio, il che impatta evidentemente anche sulle prerogative del Capo dello Stato. È vero che si dice che non vengono violate le norme della Costituzione, che non è vincolante, eccetera, però delle due l'una: o la previsione è inutile, cioè non serve a niente, e allora non si scrive in una legge importante come la legge elettorale, oppure in qualche modo pone un vincolo, almeno politico, nei confronti del Presidente della Repubblica. Questo è un profilo molto molto molto critico. Ci sono delle criticità evidenti. La norma introdotta è subdola perché in qualche modo cerca di rispondere alle critiche che la Corte Costituzionale aveva mosso nei confronti del Porcellum prima e dell'Italicum poi, in cui non si prevedeva nessuna soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza. In questo caso si prevede la soglia del 42%, un numero massimo di 220 deputati e 113 senatori sul numero complessivo che il premio di maggioranza può determinare. Quindi ci sono delle previsioni che in qualche modo limitano l'impatto. Tuttavia, se guardiamo al panorama europeo e probabilmente mondiale, si tratta di un unicum, cioè non esiste in nessun altro sistema costituzionale di democrazie avanzate una legge che prevede un premio di maggioranza in questa misura. L'unico paese nel quale è previsto un premio di maggioranza è la Grecia, ma sono 50 deputati assegnati alla lista che arriva prima, quindi non c'è un governo, una maggioranza parlamentare assicurata in ogni caso.
5: Però è quello che difendono i sostenitori della legge, dice ci vuole la stabilità, altrimenti ci sarebbe un Parlamento appeso.
4: E qui c'è la terza criticità: questa stabilità è solo eventuale, perché potrebbe darsi che nessuna coalizione raggiunga la soglia del 42%, e questo è un ulteriore elemento di irragionevolezza, perché tutto si gioca intorno appunto a dei numeri anche abbastanza casuali. Se una coalizione raggiunge il 41, l'altra il 40 o il 39, nessuno prende il premio di maggioranza e si va a una ripartizione proporzionale pura dei seggi.
0: e di Melonellum torneremo sicuramente a parlare anche nei prossimi giorni. Continuiamo con le altre notizie di oggi e parliamo dei lavoratori della giustizia. Il 30 di settembre scade l'ultima proroga dei contratti di 1600 lavoratori e lavoratrici a livello nazionale assunti con il PNRR, con l'obiettivo di accelerare i tempi dei processi che sono rimasti fuori dalle assunzioni a tempo determinato per chiedere al governo la stabilizzazione dei lavoratori oggi davanti al Palazzo Giustizia di Novoli, così come davanti altre sedi giudiziarie in tutta Italia hanno manifestato i precari della giustizia per un flash mob indetto da FP CGL. È merito del personale se i tempi della giustizia stanno migliorando. Sarebbe assurdo e inaccettabile disperdere le professionalità continuando a non investire su tutte le lavoratrici e i lavoratori del Ministero della Giustizia, ha spiegato oggi a Nova Radio Mirella Dato di FPCGL Toscana. Chiediamo di estendere la proroga dei contratti di lavoro in scadenza al 30 settembre almeno fino al 31 dicembre di quest'anno, nonché individuare le risorse per l'assunzione definitiva di questi lavoratori. Ma sentiamo appunto le parole di Mirella Dato.
6: Sono stati assunti con i fondi del PNRR per istituire questa riforma che riguarda appunto l'ufficio per il processo, che è un'attività di supporto ai magistrati, ed è una riforma che già presente in è una struttura che è già presente in tanti altri paesi europei e che l'Italia ha sperimentato in questi ultimi 4 anni e che ha dato notevoli frutti soprattutto sulla soluzione dell'arretrato, prevalentemente anche molto moltissimo anche proprio sulla parte della giustizia civile, per cui insomma sono figure altamente professionalizzate che hanno contribuito al risollevamento del sistema giustizia in generale, anche se nonostante questo il Ministero della Giustizia continua ad avere dei grossissimi problemi di organico, perché ha un 40% di carenze anche a livello di altre figure professionali, quali le figure appunto amministrative, le figure amministrative contabili, eccetera. Quindi il 30 settembre scade la proroga di questi 1700, noi in Toscana ne contiamo una cinquantina circa, che sono stati tagliati fuori dalla stabilizzazione, per la quale mancavano, ad oggi manca, a tuttora manca il finanziamento per la loro stabilizzazione, quindi noi chiediamo una stabilizzazione.
5: Se manca questo rinnovo, quali potrebbero essere le conseguenze per il sistema giustizia?
6: Intanto perdere delle professionalità che nel tempo si sono fortemente professionalizzate e che hanno, dato una svolta proprio nella velocizzazione anche dei processi, che è uno dei temi, no? Il fatto che la giustizia civile prevalentemente non funzioni è una delle motivazioni che adducono per la mancanza di investimenti che poi devono essere fatti nel nostro paese. Questo per dirne una, al di là del fatto che insomma il precariato crea tutto quello che sappiamo che crea. Però insomma questo è, insomma, noi appunto chiediamo che ci sia intanto una proroga, se non è possibile nell'immediato fare la stabilizzazione, una proroga di altri 6 mesi, ma intanto chiediamo appunto che vengano trovate le risorse per la stabilizzazione.
0: E queste le parole di Mirella Dato. Continuiamo parlando di Università di Firenze, più di 100 eventi tra attività in piazza e nei musei, talk, spettacoli e passeggiate tematiche, con più di 400 ricercatori e ricercatrici coinvolti per la Bright Night dell'Università di Firenze. La manifestazione ideata e finanziata dalla Commissione Europea per avvicinare la cittadinanza alla scienza. Da domani una settimana di iniziative e raddoppia l'evento in piazza Santissima Annunziata, in programma il 25 e il 26 di settembre. Questa mattina la presentazione dell'edizione 2026 che si chiama La scienza che si prende cura. Grande attenzione sarà dedicata all'inclusione in piazza pedane per persone con la mobilità ridotta, visite guidate agli stand con interpreti LIS e accompagnatori per persone con disabilità visiva. Vogliamo ricordare quanto sia importante la ricerca, perché significa anche conoscenza, la possibilità di costruire unioni, e credo che sia molto importante visto il momento storico, ha spiegato appunto Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze. La sentiamo in un'intervista a cura di Riccardo Pinzauti.
7: A vedere e partecipare innanzitutto. Allora, bisogna ricordare che Bright Night è effettivamente molto importante per ricordare quanto sia importante la ricerca, lo spazio della ricerca in Europa, perché la ricerca significa anche conoscenza, significa anche la possibilità di costruire unioni, e credo che sia in questo momento una cosa molto importante da ricordare visto il momento storico. Poi sarà una Bright come abbiamo cercato di migliorare tutti quegli aspetti che magari potevano avere qualche elemento di criticità. Abbiamo ampliato la piazza, nel senso che abbiamo ben due giornate in piazza, e abbiamo in questa maniera abbiamo la possibilità di far partecipare ancora più colleghi e colleghe che portano la loro ricerca. Abbiamo fatto anche un corner dove ci saranno appunto dei piccoli dibattiti, dei piccoli talk su determinati argomenti, perché ricordiamoci che quest'anno il tema è anche l'inclusione, la cura, e quindi è importante attivarsi su questi elementi. Ci saranno gli incontri anche ai nostri musei importantissimi a Villa La Quiete, e poi anche la proiezione di documentari importanti come The Librarians, che è un documentario che ha vinto da poco un premio Emmy per la situazione delle biblioteche in America e le problematiche che ci sono riguardo a un po' di censura.
8: Il dibattito sugli studentati, sembra che in comune siano pronti ad un testo che limiti l'utilizzo da parte degli studentati privati della possibilità di fare ricettività pura in quei due mesi. Potrebbe aiutare questo alla famosa fame delle camere, che anche in qualche modo l'università soffre, perché sappiamo ci sono tante che vorrebbero studiare a Firenze ma non ce la fanno perché non trovano casa, perché le case sono troppo care.
7: Ma io me lo auguro, spero che a qualunque iniziativa, se è fatta nella direzione concordata come quella che stiamo facendo noi, che abbiamo fatto un'iniziativa importante, quella di stanziare una cifra come 1 milione di euro per sostenere appunto l'affitto per chi non è residente nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, credo qualunque sforzo quindi in questa direzione è assolutamente ben voluto e assolutamente così auspicato.
8: Questi fondi sono a contributo affitto per gli studenti?
7: I nostri sì, i nostri sono come contributo affitto, come fa il Ministero, ma abbiamo allargato la fascia ISEE, arriva fino a 40.000, quindi chi non fosse rientrato nel bando ministeriale potrebbe concorrere a questo.
0: E queste sono le parole della rettrice Alessandra Petrucci dell'Università di Firenze, anche su altri temi ovviamente, tornando a Bright a spiegarci il programma in Piazza Santissima Annunziata, Stefano Cannicci, che appunto cura l'organizzazione della tappa fiorentina. Sentiamo le sue parole.
9: Cose nuove, soprattutto siamo 2 giorni in piazza, e questo quindi dalle 3 alle 11 di venerdì e dalle 3 alle 8 di sabato. Questo perché ci siamo resi conto negli anni precedenti che non bastava. Ecco, ci sono tantissimi fiorentini che ci vengono a trovare, famiglie, sul seconda parte del pomeriggio anche adolescenti, quindi stiamo cercando veramente di venire incontro a tutto. E poi l'altra cosa molto importante è che ogni anno si incrementa il numero di colleghe e colleghi che vogliono partecipare, quindi c'è anche una bellissima risposta da parte dell'Università di Firenze, più di 400 tra ricercatrici e ricercatori, e quindi andiamo in piazza due giorni. Questo per me è la più bella delle novità.
8: Laboratori ma anche talk, no?
9: Sì, certo. L'altra novità appunto è questo spazio per i talk, con i quali cerchiamo di far capire come funzionano le nostre ricerche, qual è l'impatto sulla società, quindi si parla di come si cerca di capire l'architettura sulla base delle disabilità, un podcast che riguarda come si usa correttamente l'intelligenza artificiale, visto che è una cosa molto importante, e poi via via si va verso tutto quello che riguarda i nostri grossi investimenti su PNRR, riguardo alla biomedica, quindi insomma, e cercando di declinarlo appunto sul fatto di che cosa vuol dire quello per le persone comuni, per chi ci viene a trovare in quelle occasioni.
0: Il cibo come strumento politico per riappropriarsi dei bisogni comunitari e proporre un diverso modo di concepire il mondo e lo sviluppo è il tema che fa da fondo alla rivoluzione parte a tavolo, l'iniziativa promossa oggi pomeriggio da Piazza Tanucci Aperta, un incontro che sarà l'occasione di presentare l'ultimo numero di Jacobin dal titolo Assalto ai fornelli, con Martina Locascio, sociologa e membro del comitato editoriale, con Nicola Abatangelo della SOMS Insorgiamo. Sul cibo c'è da smontare tutta un'ideologia sovranista che da noi si declina nella difesa del Made in Italy e dei suoi interessi, proporre quella del cibo buono come diritto e non come lusso. Il consumo è un'azione collettiva e tramite il cibo possiamo promuovere la democrazia dei processi di produzione, distribuzione e consumo. Ma sentiamo le parole di Martina Locascio.
10: C'è un'ideologia del Made in Italy che vogliamo ribaltare, vogliamo farlo sia portando in giro la rivista, che è appunto uno strumento per aprire a questa discussione, e sia spostarla su un terreno politico, quindi il cibo come idea di base per riappropriarci anche della necessità dei processi di democrazia legati alla produzione, al consumo, alle scelte legate a questa che non è una merce ma è un diritto di tutte e tutti, quindi non è un caso che
5: sempre
10: il numero
5: però sembra essere un lusso, no? Il cibo, quello buono, guardando sia i prezzi sia ciò che riteniamo alta fascia o comunque il cibo bio eccetera eccetera, e sia guardando anche ai fenomeni anche climatici, ad esempio gli scaffali vuoti degli ultimi giorni.
10: Assolutamente, infatti da un lato c'è il messaggio di cui parlavo prima, l'altro messaggio che vogliamo mandare è appunto anche ai contesti già sensibili in cui già si parla di cibo, c'è una sensibilità ecologista, proprio per proporre anche un terreno che vada oltre la scelta individuale del consumo, ma porla come un terreno in cui organizzarsi e mettere al centro anche delle alleanze concrete mutualistiche. Non è un caso che stasera saremo e da in molte occasioni siamo state con la SOMS Insorgiamo per comprendere come il cibo buono sia un diritto per tutti e tutti, e questo vada anche organizzato e quindi per creare anche le condizioni per poter decidere insieme il come non soltanto contenere i prezzi ma come essere coimplicate su un tema anche di riappropriazione del lavoro legato al cibo.
5: C'è la SOMS Insorgiamo, quindi la ex GKN, sì. Che produceva semiassi, ora vorrebbe fare pannelli fotovoltaici e cargo bike. Quale tipo di convergenza si può trovare?
10: La GSF appunto ieri ha reso pubblico ed è un progetto appunto di reindustrializzazione al basso e quindi di riappropriazione anche dell'idea di lavoro e di società, e in questo piano molto complesso e sfidante per tutti noi una piccola parte riguarda l'alimentare, quindi c'è una brigata alimentare che è il cuore, è parte delle attività mutualistiche, la SOMS, quindi del piano grande di industrializzazione, e insieme da mesi ragioniamo su come l'alleanza tra la SOMS e le reti contadine, quindi con un approccio agroecologico, possano appunto creare dei contesti di socialità, convivialità legate al cibo, ma soprattutto portare a tavola del cibo buono che a prezzi accessibili in più occasioni negli ultimi mesi.
0: E l'intervista completa la trovate su novaradio.info, come tutti gli altri approfondimenti e le notizie di oggi. Io vi lascio in compagnia del GR del traffico e poi degli approfondimenti culturali. Buon ascolto per adesso a Martina Agnoletti e a tra pochissimo.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Febili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi che ci porta a Lucca per la 22esima edizione del Lucca Film Festival. 12 lungometraggi e altrettanti cortometraggi in concorso, e tra gli ospiti Gordon Getty, Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti, Julian Temple, Giovanni Veronesi, Pier Francesco Favino, Silvio Orlando, Giancarlo Giannini e altri. L'edizione 2026 del Lucca Film Festival torna dal 26 settembre al 4 ottobre. Getty sarà a Lucca per ricevere il premio alla carriera e presentare con il regista Martin Guigui l'anteprima italiana di Plump Jack. Incontro in programma il 4 di ottobre al Cinema Centrale in collaborazione con il Teatro del Giglio e molti altri soggetti della città. Il 27 di settembre invece Schnabel riceverà il premio alla carriera e presenterà il suo ultimo film In the Hand of Dante. E poi veramente tanti sono gli appuntamenti in programma. Delle novità di questa edizione, quella del 2026, abbiamo chiesto al direttore del Lucca Film Festival, Nicola Borrelli.
13: Allora, festival con tantissime novità, con più di 120 proiezioni, come al solito totalmente ingresso libero. Il programma lo trovate su lucafilmfestival.it. E un programma quest'anno molto musicale, direi. Un programma che presenta diversi musical, in particolare ne cito due. Uno rivolto agli amanti dell'opera, è un musical che parla, è un'opera di fatto cinematografica che parla del Falstaff, è tratto da un libretto di Gordon Getty, e un altro musical invece completamente diverso che si chiama Rider, che parla dei Rider di Milano, però in chiave musicale con hip hop, trap, rap, tutte quelle realtà e cantanti molto amati dai giovani. E è un festival musicale perché c'è anche il punk, c'è un grande omaggio al punk, 50 anni del punk, con una mostra in Palazzo Guinigi e Julian Temple, uno dei documentaristi e degli artisti che hanno animato e hanno documentato quel periodo del punk, il periodo iniziale, e una mostra che è affiancata da un'altra mostra di Simone Domeniconi, che rilegge la storia del cinema, l'intelligenza artificiale e gli scacchi tutti insieme in una chiave unica, la mostra originale anch'essa a Palazzo Guinigi. E poi è un festival ovviamente che mette insieme grandi artisti internazionali come Julian Schnabel, come Nicolas Winding Refn, e grandi artisti italiani come Nanni Moretti, che inseguivo da molti anni, piuttosto che Giancarlo Giannini, Pier Francesco Favino, che viene con Silvio Orlando, ritorna al festival Silvio Orlando insieme a Giovanni Veronesi, anch'esso già premiato al festival, perché chiudono il festival Veronesi, Orlando e Favino con il film di Veronesi il 4 di ottobre, e in qualche modo è anche un po' il passaggio della staffetta fra il Lucca Film Festival e le giornate del cinema d'essai della FICE, che iniziano il 5 di ottobre, poi vanno avanti fino a mercoledì. E è un festival come al solito molto aperto ai giovani, un festival fatto dai giovani, un festival con tre concorsi dove selezioniamo principalmente opere realizzate da giovani registi che provengono da tutto il mondo e sono esclusivamente in anteprima italiana. È un festival dove la creatività è al centro, lo studio e il lavoro sulla creatività è al centro. Scrivere cinema è un bellissimo progetto, è un laboratorio, ma in realtà è anche un concorso, perché 15 ragazzi da tutta Italia vengono al festival per tutta la settimana hanno tutti i giorni delle lezioni con dei docenti per arrivare a scrivere un trattamento, ma al contempo devono anche frequentare le masterclass e gli incontri del festival. E alla fine della settimana del festival iniziamo una giuria, scegliamo il miglior trattamento e gli diamo un premio per sviluppare questo cortometraggio il prima possibile. Quindi mettiamo anche al centro le idee del futuro per quelli che saranno, si spera, i giovani attori del futuro.
0: Non si tratta dell'unico evento un po' collaterale, appuntamento che si sposta dalle semplici proiezioni, cos'altro avete in programma?
13: È un programma che va molto oltre la sala, come al solito un festival estremamente multidisciplinare. Lucca Effetto Cinema è un po' il fiore all'occhiello, una cosa unica che non ha veramente nessuno, questo insomma invito a smentirmi, però nessuno l'ha fatto. Questo concorso di compagnie di teatro danza, quest'anno saranno più di 15, che animeranno tutto il centro storico di Lucca il 26 di settembre, ognuna creerà una performance dedicata a un film, quindi sarà un grandissimo set a cielo aperto, una specie di Disneyland del cinema per tutta la sera del 26, e ci sarà anche un main event, un evento curato dal festival, che inizierà verso le 9:30 in piazza San Francesco, dove avremo all'inizio un talk dedicato a uno degli omaggi del festival di quest'anno, la libertà di espressione, un incontro con Chiara Nicoletti, giornalista, scrittrice, e due ricercatori dell'IMT, a cui seguirà poi una serata musicale anche lì di cinema e musica con un gruppo di DJ lucchesi, i Miscela, che animeranno poi tutta la serata fino a mezzanotte e oltre in piazza.
14: Check, yeah, uh-huh. Whatever. 1, 2, 3.

0: spazio al primo approfondimento di oggi. Si intitola L'intelligenza sociale delle città, la quinta edizione del festival La Nuova Città, in programma dal 23 al 25 settembre nei territori di Fiesole, Firenze e Scandicci. Questa edizione nasce infatti per esplorare le intelligenze necessarie a guidare le trasformazioni urbane contemporanee. Al centro della riflessione viene posta l'eredità di Giovanni Michelucci e la sua visione di una città variabile intesa come un organismo che non si cristallizza in forme rigide, ma che sa mutare ed evolversi insieme ai bisogni, ai sogni e ai passi dei suoi abitanti. L'evento infatti è realizzato dalla Fondazione Giovanni Michelucci con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di Estate Fiorentina 2026. Sentiamo proprio la vicepresidente di Fondazione CR Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi.
1: Avere una fondazione famosa in tutto il mondo come la Fondazione Michelucci non può che veramente essere un punto di riferimento. Si parla di rigenerazione urbana tutti i giorni, le problematiche sono tante, c'è una problematica di inclusione, una problematica verso i fragili, un housing scolastico, un housing per gli anziani, l'ambiente, i luoghi ricreativi dove poter parlare, dove poter vivere in un ambiente sano, in un ambiente che sia odierno, ma deve anche valutare i fabbisogni dell'uomo di oggi che è più frenetico. Si può pensare solo alla digitalizzazione, ma ci vuole veramente un'intelligenza umana, una professionalità. La Fondazione Michelucci ce l'ha, è veramente affacciata su tutto il mondo, ha professionisti eccellenti da ogni parte, quindi chiaramente si deve muovere e deve fare qualcosa. Lo sta già facendo da tempo, bisogna farci sentire, bisogna anche che le istituzioni si rendano conto di che strumento, che potenziale intellettivo e professionale c'è, perché noi oltre all'aspetto architettonico, ingegneristico con il quale collaboriamo con l'università, con l'ordine degli architetti, ma abbiamo anche psicologi, pedagogi, persone che stanno attenti proprio al benessere dell'essere umano. Il benessere porta una società migliore, vivere in un ambiente bello architettonicamente che continui a mantenerci famosi nel mondo, ma con il rispetto della vita odierna e con i fabbisogni della vita odierna.
0: A raccontare gli appuntamenti in programma per questa edizione del festival, Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Michelucci.
2: Il principale appuntamento è quello d'avvio, abbiamo focalizzato in realtà su alcuni momenti specifici in maniera tale da poter, come dire, coprire con uno sguardo il più ampio possibile le problematiche, perché la questione che ci siamo posti con questo festival più che in altre occasioni è porci delle domande. L'accelerazione che sappiamo dovuta a progressi dell'intelligenza artificiale prima di tutto, ma in ogni caso della digitalizzazione, richiede consapevolezza. Ecco, credo il primo passaggio, l'incontro che verrà fatto a Fiesole con il professor Mecocci, sta proprio nella chiave di chiederci che cosa si sta succedendo e che cosa si sta succedendo anche nel nostro individuale, non soltanto nell'aspetto, diciamo, più collettivo della società. Dopodiché interrogare quelli che io chiamo corpi intermedi, ovvero sia, come dire, soggetti di responsabilità sociale, di ricerca o altro, sono anche una chiave per interpretare cosa la società deve sviluppare, proprio grazie anche alla grande accelerazione che le nuove tecnologie ci offrono, quindi nel senso più positivo possibile, e attraverso quello che è l'esperienza che viene direttamente dalle persone, dal territorio, e credo anche terzo settore, associazionismo, categoria o altro, hanno davvero la chiave per poter meglio fare interesse.

0: Quindi è stata un'esperienza molto interessante e verrà presentata. Gli altri aspetti, gli altri incontri a cui abbiamo in programma, un altro è relativo all'esperienza di studiosi e altre studiosi, intendo dire anche esperienze fatte sul campo attraverso molta innovazione che viene fatta su progetti specifici. Questo ci interessa molto. Ne ricordo uno che particolarmente ci ha sorpreso. Ci sarà l'intervento di un ricercatore sul tema degli homeless e dell'intelligenza artificiale, che ci ha molto sorpreso, ma di come attraverso nuove attività di monitoraggio molto puntuali e precise si possa comprendere come andare a intervenire in maniera, l'espressione proprio precisa, sui bisogni, e ci racconterà come in un mondo così diverso, quello dei senza tetto e quello dell'alta tecnologia, in realtà ci possono essere delle strade di attività utili a poter sostenere situazioni di disagio, di fragilità.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle 15.30 in proiezione Ship in the Box di Kore-eda in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 21 per il ciclo dedicato a John Schlesinger, Billy Liar in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle ore 19, Calle Malaga di Mariam Tuzzani in versione originale spagnola con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21.15 Un giorno senza donne di Pamela Hogan in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano. Allo spazio Alfieri alle 17, Palestina 36 con la regia di Anne Maria Sir. Alle 19.15 The Invite, il piacere tutto nostro di Olivia Wilde in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 21.15 in proiezione Yes di Nadav Lapid, anche questo in versione originale con i sottotitoli in italiano. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18 Aria in gola.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Scrivi a Nova Radio via WhatsApp al 339 77 88 125.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la SCIUT, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Aria Angora, di pensieri, parole e persone intorno all'arte. Un lunedì sì e un lunedì no alle ore 18 su Nova Radio, a cura di Maria Caterina Frani, con molti ospiti vari.
1: Allora, lasciatemi dare un consiglio. Qualcosa con cui convivere quando sarà il momento. Raccogliete pietre, tutto qui, ma non pietre qualsiasi. Sei una donna intelligente, quindi cerchi l'inimmaginabile nell'ordinario. Vai da sola, in posti dove normalmente non andresti da sola. Gli argini dei fiumi, il fitto del bosco, la parte di costa oceanica dove gli sguardi delle persone svaniscono. Guarda tutte le acque e quando trovi un mucchio di pietre, osserva a lungo prima di scegliere. Lascia che gli occhi si abituino, usa quello che hai imparato nella lunga attesa per attendere. Lascia che l'immaginazione trasformi ciò che sai. Riconosci che quando non ci sono parole per il dolore, quando non ci sono parole per la gioia, ci sono le pietre. E allora riempi di pietre tutti i bicchieri di vetro trasparente in casa, a prescindere da quel che pensa tuo marito o il tuo innamorato o il tuo gatto. Impila le pietre in mucchietti sui banconi, sui tavoli, sui davanzali. Dividi le pietre per colore, consistenza, grandezza, forma. Raccogli pietre più grosse, sistemale sul pavimento del salotto. Costruisci un intricato labirinto inanimato. E muoviti. Muoviti attorno alle pietre come un rivolo d'acqua. Comincia a distinguere i suoni e gli odori. Dagli un nome, non geologico, ma di tua invenzione. Memorizza la loro presenza. Immergile nell'acqua una volta alla settimana. Portane in tasca una, diversa ogni giorno. Allontanati dalla normalità senza farci caso. Avvicinati all'eccesso, senza che te ne importi. Possiedi più pietre che vestiti, piatti, libri. Stenditi a loro fianco, sul pavimento. Infila le più piccole in bocca, ogni tanto. A volte sentiti litica o impietrita o rupestre, anziché stanca, irritabile e depressa. Poi, la notte, sola, nuda, appoggiane una rossa, una verde e una cinerea sulle diverse parti del corpo. Shh. Non dirlo a nessuno.

0: Style is the answer to everything.
1: Lunedì 21 settembre 2026. Aria in gola is back. Frani is back. E cominciamo così di nuovo questa terza stagione di Aria in gola, sgambettando sempre sotto il mixer. That was style. Or sometimes people give you style. Perché voglio dire, no? Dopo questa lunghissima estate, non avremo mica voglia di smettere di sgambettare. Perché se the style is the answer, potrebbe anche esserlo lo sgambettamento e le dance, e come sempre cercano di accompagnare questo spazio di resistenza culturale che vuole essere Aria in gola. Quindi vi ridò il benvenuto, felicissima di ricominciare questa nuova stagione insieme. Back to school, settembre è sempre un po' così, no? Che sembra che si ricominci sempre un po' l'anno accademico, ed è così anche per questa trasmissione radiofonica che appunto si chiama Aria in gola. Quante volte l'ho già detto? 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte. Dunque, non parlerò delle mie idee per questa terza stagione. No. Non parlerò di cosa voglio fare, ma semplicemente lo farò perché quest'estate spero che vi abbia portato delle nuove consapevolezze, come lo ha fatto con me, come sapete, per i miei ascoltatori aficionados. Per fortuna i radioascoltatori, ci sono sempre anche quelli che non sono aficionados a me, ma sono aficionados a Nova Radio. Sanno che in questo spazio comunque cerchiamo in qualche modo di veicolare delle stelle comete riguardanti all'arte che sono veicolati da me, e quindi in qualche modo non possono fare a meno della mia persona. E dunque tutto è sempre un po' mischiato tra il personale, l'artistico, e le considerazioni quindi che arrivano sono sempre parti di considerazioni personali che magari mi attraversano professionalmente e non solo. Dunque, abbiamo cominciato questa puntata di lunedì 21 settembre 2006 con una lettura di una attrice toscana, che diciamo la base è toscana, anche insomma ha girato, perché è un'artista, un'attrice professionista che gira appunto per l'Italia e non solo. E abbiamo cominciato con una sua lettura che gentilmente ci ha donato. L'attrice in questione si chiama Silvia Benvenuto, che ringrazio profondamente di questo cadeau, di questa perla che ci ha donato per cominciare questa nuova puntata. E il brano che ci ha letto è un brano tratto dalla Cronologia dell'acqua, libro di Lidia Iaccanatti. Vediamo se mi incastro immediatamente subito, così incastrata nell'articolazione di un nome straniero, povera Frani. Lidia Iaccanatti, che è un romanzo che sta andando abbastanza, soprattutto da quando sta andando abbastanza, diciamo, sta andando, nel senso che molte persone lo stanno leggendo, anche perché è uscito l'anno scorso il film tratto da questo romanzo con la regia di Kristen Stewart. Credo che, come sempre, il romanzo sia sempre la base più importante per cominciare magari a capire un testo e poi eventualmente vedere il film. Quindi la prima stella cometa che lancio oggi è proprio questa, quindi questo romanzo di una donna che racconta delle cose, diciamo così, della propria vita e di come appunto attraverso la scrittura si riesce a sublimare e trasformare e diventare appunto opera. Infatti la parola che vorrei che in qualche modo fosse il leitmotiv di questa puntata è la parola trasformazione e anche rivoluzione, no? Quanto un artista riesce a veicolare gli accadimenti della propria esistenza in funzione dell'arte e quindi farne soprattutto diventare arte. È un tema veramente super interessante, come dico ovviamente in un'ora non è possibile approfondire o dire tutto quello che uno magari avrebbe voglia di dire, no? Rispetto a dei temi macro come lancio, ma sicuramente ci sono delle esperienze che parlano tantissimo di questo concetto, cioè di come appunto l'artista non possa fare altro che in qualche modo portare la propria vita in quello che fa, perché non è possibile per chi fa arte, a mio avviso, poi questo è mio personal, una mia personale propria opinione, insomma, abbandonare, no, quello che gli accade, perché siamo core sia per quanto riguarda la scena dal vivo, ma anche appunto il cinema o la scrittura o anche l'arte visiva, come poi capiremo nel corso della puntata, siamo appunto costantemente, siamo corpi, no? Siamo corpi che viviamo e quindi noi, gli artisti portano, lavorano nel proprio corpo, no? Corpo inteso totale, no? Corpo, mente, quindi non si può assolutamente prescindere da quello che ci accade. Quando c'è un autore che appunto riesce in modo molto bene a sublimare gli accadimenti della propria vita, io è molto ispirante, no? Come dire, perché ci permette di comprendere che in qualche modo niente a caso e in qualche modo l'artista riesce proprio a veicolare, no? E quindi canalizza quello che gli accade e lo formalizza e diventa altro, no? E quindi in qualche modo lo attraversa e quindi forse lo supera oppure fa diventare quell'accadimento qualcos'altro di magico, di bello, di universale, che possa essere fruito anche da altre persone e le altre persone possono rispecchiarsi in qualche modo, essere incoraggiati o innamorati o chissà quale altre sensazioni possono arrivare appunto a chi fruisce dell'opera. Tutto questo paringirico, insomma, siamo partiti veramente con queste grandi riflessioni e proprio per questo ho il piacere oggi parlare anche con Serena Becagli, che è una curatrice di arte visiva, che secondo me su questo tema ha molto da dire. Quindi facciamo una cosa, io lancio adesso un piccolo momento musicale, nel frattempo io provo a chiamarla in diretta e speriamo che la tecnologia non ci abbandoni, perché io comunque sono un po' arrugginita, quindi devo riprendere un po' mano con tutti questi mixer, cose, file, volumi, quindi proviamo a chiamare Serena e parlare direttamente con lei di un progetto molto bello che è in atto adesso.

0: Abbiamo Serena Becagli al telefono?
1: Ciao, buonasera.
0: Eccola, ce l'abbiamo fatta. Buonasera Serena, ben trovata in Aria in Gola. Sono
1: grazie.
0: Molto contenta oggi di iniziare la nuova stagione di Aria in Gola con le tue parole e il tuo progetto, perché Serena Becagli, come diceva, una curatrice di arte contemporanea che da qualche anno nella sua vita gli è successa una cosa e per la quale ha deciso, chiaramente essendo una professionista dell'arte, di illuminare questa cosa in modo artistico e farne diventare un progetto meraviglioso. Allora Serena, se hai voglia, mi piacerebbe proprio che tu raccontassi proprio questo, insomma, adesso, in questo momento, se ti va.
1: Certo, anzi, grazie per questo spazio. E intanto si parla di una mostra che in questo momento è in corso al Centro Pecci di Prato, e di un progetto che io, appunto, parliamo di un tema proprio oggi. Infatti mi fa piacere essere qui oggi, 21 settembre, che è la giornata mondiale dell'Alzheimer, a parlare del mio progetto, di questa mostra, perché io dal 2020 sono diventata anche caregiver di mia mamma, e un po' per necessità ho iniziato, quando appunto lei si è ammalata, a portarla con me nel mio mondo, che è il mondo dell'arte, quindi ai sopralluoghi, agli incontri con gli artisti, ma anche poi agli opening. E come dicevi te, no? Invece che nascondere, a fare luce su questa fragilità. E devo dire che il fatto di conoscere il linguaggio dell'arte intanto però mi ha fatto diventare, diciamo così, artista, o forse meglio curatrice di mia mamma. Mi ha aiutato a trasformare, infatti tu nell'introduzione parlavi di trasformazione, quindi attraverso il linguaggio dell'arte ho iniziato a interpretare tutti quei segnali che gli altri caregiver riconoscono quando vengono a vedere la mostra, che sono lo spostamento di oggetti strani, incastri tra un oggetto e un altro, anziché interpretarli come errori, li ho fotografati, all'inizio li ho semplicemente condivisi sui social, poi piano piano tutti i colleghi, no, tra artisti, curatori, no, ma devi fare un progetto, devi fare qualcosa, e alla fine oggi questo progetto è esposto nella project room del Centro Pecci di Prato.
0: Quindi, sì, sì, infatti, infatti questa storia è stupenda, perché io devo dire che l'ho seguita questa, forse anch'io sono stata una di quelle che ti ho detto: guarda, che questa
1: sì,
0: cosa devi assolutamente
1: sicuramente.
0: Devi sicuramente condividere. Allora spieghiamo appunto che diciamo, da una condizione appunto personale di assistenza a tua mamma, che è fa delle proprie creazioni, no? Nella sua,
1: almeno,
0: appunto,
1: io l'ho interpretata così.
0: Esattamente, ma sono delle vere e proprie installazioni e che raccontano tantissimo, appunto, sia della di una dimensione creativa che la malattia porta, ma sono proprio cariche di una bellezza. E allora diciamo che la prima uscita, se non sbaglio, di questo materiale fotografico era stata fatta anche a Palazzo Vecchio, se non sbaglio.
1: Sì, nel 2024.
0: Esatto.
1: E poi ci sono state, insomma, altre tappe alla LDM Gallery, addirittura all'Ipercop di Sesto Fiorentino, a Villa Vogel, però per la prima volta sono in un centro per l'arte contemporanea, quindi
0: super prestigioso, no? Quindi si entra proprio dentro, come dire, l'AREM, il Gotha, appunto, un centro per l'arte contemporanea, perché effettivamente io veramente invito la mostra. È nella project room del Centro Punto Pecci ed è fino al primo di novembre. Consiglio fortemente di visitarla, perché forse noi non riusciamo bene a spiegare le opere, perché vanno veramente fruite per comprendere, ma è proprio Io sono proprio fan in questo senso, lo dico proprio fuori dai denti, perché è troppo bella questa cosa in cui si riesce veramente a vivere l'arte dentro, no? A leggere l'arte negli accadimenti personali, ed è artistico quel materiale lì, è profondamente artistico.
1: Sì, allora, ci sono anche molti riferimenti all'arte contemporanea, quindi a Cattelan, a Gino De Dominicis, quindi anche la possibilità, no, di aprire delle finestre, di raccontare anche l'arte contemporanea, esatto, attraverso questi scatti. E poi sono anche, è anche un modo per me è stato un modo per sdrammatizzare, certo, buttare fuori e restare anche attaccata al mio mondo, che è quello dell'arte, quindi vivere tutta questa anche sofferenza e buttarla fuori. Però poi vedo che tante persone che vengono alla mostra si commuovono, certo, che sono persone che magari hanno questo vissuto e poi si mettono lì, mi raccontano e mi torna addosso anche loro, quindi è catartico, certo, non lo so, è anche un bel modo di incontrarsi. Poi rientra anche, diciamo, intanto vorrei ringraziare anche chi ha sostenuto il progetto, quindi la Regione Toscana, la CGL Toscana, CGL e AIMA Firenze, il patrocinio del Comune di Prato, la Società della Salute di Prato, AIMA Prato, Consorzio del Borro, eccetera, e soprattutto il Centro Pecci per aver accolto questo progetto qui, perché poi fa parte di un, insomma, durante questa mostra, ecco, al Centro Pecci succederanno delle cose, ci saranno dei laboratori. Il Pecci da anni, sì, fa laboratori per persone con Alzheimer, col Parkinson. E quindi, insomma, dà la possibilità veramente, poi è lì appunto nella Project Room, al piano terreno, è ingresso libero, è vicino alle sale con i laboratori didattici, quindi è proprio vicino anche al bar, quindi c'è proprio questo momento quasi di relax, no? E quindi niente, insomma, mi fa veramente piacere che il Pecci abbia accolto e poi l'abbia inserita in questo programma dedicato proprio alla cura, al benessere, quindi lo spazio dell'arte proprio come luogo, diciamo quasi luogo di cura, comunque il luogo in cui succede qualcosa, in cui qualcosa si può trasformare.
0: Infatti vogliamo dire che la mostra si chiama La Rivoluzione Siamo Noi.
1: Sì.
0: E questo titolo, chiamiamolo titolo.
1: Sì, perché... diciamo,
0: l'hai
1: il titolo
0: tu?
1: Del progetto, sì, il titolo del progetto in generale è Mamma Mia Museum,
0: che anche è proprio, questo vogliamo
1: che è un'opera,
0: dire.
1: Sì, è un'opera di un artista, Stefano Calligaro, e fa parte dei suoi poetric, che sono appunto frasi che nascono da degli errori o da degli scambi o dei fraintendimenti. Noi ci siamo, io conosco Stefano da oltre 20 anni. E ci siamo accorti che i suoi poetric e il mio modo di lavorare erano molto simili, perché trasformavano l'errore in poesia. Quindi Stefano mi ha regalato questo titolo, che è poi anche un logo fatto con un suo font, quindi mi ha proprio regalato questo suo poetric, e quindi Stefano poi verrà qua anche al Pecci a fare un laboratorio, quindi questa cosa mi fa piacere, perché ci possiamo rivedere e incontrare e raccontarci le cose. E poi, diciamo, per ogni tappa del Mamma Mia Museum scelgo un titolo, in questo caso appunto La Rivoluzione Siamo Noi, perché tra le opere in mostra, quindi c'è la serie fotografica del progetto Mamma Mia Museum, quindi con tutti questi errori, no? La caffettiera con il caffè messo dalla parte sbagliata.
0: Allora, scusami se ti interrompo, scusami, sì, però devo dirti che una delle mie favorite è proprio quella.
1: Ecco.
0: Quella del caffè.
1: Che è stata una delle prime.
0: Insieme a quella dello zucchero.
1: Per far visualizzare chi ci ascolta, no? Quello che potrà vedere. Sì. Quindi, oppure ci sono queste forbicine conficcate nella zuccheriera, io ho dato questo titolo che è tentativo di tagliare un granello di zucchero.
0: E questo è riferimento a Gino De Dominici.
1: A Gino De Dominici, oppure appunto questo il rosario con cui la mamma diceva le preghiere, a un certo punto me lo ritrovo in bagno appoggiato sul sapone, quindi ho detto questo è il sapone santo, certo. Quindi insomma cercando di interpretare tutte queste cose più che altro come dei processi creativi, no? Qualcosa in cui tu non avresti mai pensato. Mentre al Pecci abbiamo anche, ho deciso di portare anche delle foto che abbiamo definito di backstage, dove praticamente si vede la mamma, che non avevo mai mostrato pubblicamente se non appunto sui social, dove si vede la mamma in delle situazioni diciamo così di arte, dove lei prende ispirazione, quindi durante gli anni insomma io l'ho sempre portata o al Pecci o nei vari posti dove stavo curando una mostra come la Galleria Vannucci di Pistoia o da Dry Photo, e quindi si vede sempre la mamma, no? In mezzo all'arte, e l'ho fotografata davanti a questo manifesto proprio al centro Pecci, manifesto di dell'artista tedesco Joseph Beuys, che si chiama, si intitola La rivoluzione siamo noi, e lei ha proprio questa posa in cui si gira, mi guarda e ha questa borsa a tracolla portata come Beuys portava il suo borsello. Quindi ho detto no, questa mostra si deve intitolare La rivoluzione siamo noi, perché devo rendere omaggio a questo momento qui al Pecci, e poi incarna proprio tutto quello che noi caregiver siamo, ma anche l'idea appunto attraverso l'arte, come diceva Beuys, si può provare, no? a cambiare la società. Infatti proprio su Beuys farà un approfondimento Simona Lotti, che è un artista e docente, e proprio appunto tra i programmi collaterali ci sarà anche lei che approfondirà la figura di Beuys, che poi anche nella sua biografia situazioni legate proprio anche alla guarigione, no? Dell'arte come guarigione. E poi insomma tra gli oggetti mostra ci sono anche delle ceramiche, quindi il logo di Mamma Mia Museum fatto, dipinto a mano in ceramica, su ceramica, da Carlotta Fantozzi, che ha anche portato nella terza dimensione, e spero che continuerà a farlo, in ceramica una delle foto in mostra, perché secondo me la mamma ha anche una sezione di design, perché ci sono alcuni oggetti che la mamma ha composto che sono potenziali oggetti di design, certo. Come questo asciuga posate, che in realtà è un rotolo di Scottex dove la mamma aveva infilato delle posate ovviamente ad asciugare, e Carlotta ha realizzato questo vaso in ceramica che sembra un rotolo di carta igienica con i buchi, e al centro si può mettere un fiore.
0: Mi sembra
1: che tutti possano contribuire. Poi ad esempio sono importanti i titoli, no? Dati a queste opere, perché ciascuna foto poi come una vera e propria opera d'arte ha la sua didascalia, il suo titolo di didascalia. E Elia Merlini e Lucia Gori mi hanno fatto la traduzione di tutte le didascalie della mostra nel linguaggio CAA, la comunicazione aumentativa alternativa. Quindi mi piace che ogni nuova tappa ci sia qualcosa in più. Poi c'è anche questo libro delle firme, che invece è stato realizzato per la mostra al LDM Gallery. Io me lo sono portato dietro perché sopra era stato rifatto il logo disegnato a mano delle ragazze che facevano lo stage lì alla LDM Gallery. Quindi mi piace, no, che ci sia tutto questo coinvolgimento, che la mostra sia sempre un crescere, un aggiungere pezzi, che ognuno si senta anche parte di questa rivoluzione. Chissà.
0: Ma guarda, quello che hai raccontato benissimo, proprio il processo e anche se forse appunto non si capisce bene a livello visivo, perché appunto si capisce benissimo l'intreccio, e questo io credo che sia al di là appunto della condizione personale, credo che questo modo di lavorare sia il modo più importante proprio per creare rete, per muovere appunto le umanità, e perché c'è bisogno in questa società in cui siamo messi adesso, e quindi l'arte è proprio come veicolo di incontro e di trasformazione. E questa complessità di cui parli, no? Perché appunto è come se ogni step appunto si complessificasse, no? Questa dimensione, e abbraccia ancora di più un'umanità di artisti e non artisti, di persone che attraversano. E quindi io credo che sia proprio un progetto pazzesco, lo dico veramente, e anche giusto, veramente giusto per i tempi, perché dai, siamo anche un po' stanchi, no? Di vedere, sì, certo ci interessa vedere le belle mostre, figuriamoci se non ci interessa vedere le belle mostre, ma abbiamo bisogno anche appunto non ci interessa l'elite, no? O comunque abbiamo bisogno proprio almeno per quanto mi riguarda, anche di molta umanità. E questo è un progetto pazzesco che veramente sono molto contenta. E vogliamo aggiungere qualche altra cosa che ti viene in mente, per esempio? Ah, sai cosa ti voglio chiedere? Ti voglio chiedere se hai brevemente il programma delle attività che vengono fatte all'interno della mostra.
1: Allora, vediamo un po' se ho qualcosa. Intanto, siamo nel mese dedicato all'Alzheimer, e volevo anche segnalare su Firenze, invece organizzato da AIMA Firenze, perché AIMA Firenze, ora sono diciamo con la mostra a Prato, però in realtà io abito in provincia di Firenze, e AIMA Firenze mi è stata vicina da subito, sia con le psicologhe, l'avvocato, insomma, per tante cose, e poi mi ha sempre accompagnato in questo progetto con il suo presidente Maglio Matera. E loro avranno un convegno il 29 settembre e poi anche un'altra iniziativa il 30, quindi per chi è interessato andare a seguire, insomma, quello che fanno. Mentre al Pecci, allora, io in realtà un programma preciso di tutto non ce l'ho sotto mano. Vabbè, però magari, sicuramente sì. Il 14 ottobre ci sarà l'incontro con Stefano Calligaro, sì, che farà un incontro sia con le scuole secondarie che poi con le persone con demenza e i loro caregivers, in collaborazione con AIMA Prato. E il 26 ottobre invece ci sarà un convegno che si chiamerà appunto La rivoluzione siamo noi, cultura, diritti e partecipazione delle persone con demenza, e tra i vari interventi ci sarà proprio quello di Simona Lotti su Joseph Beuys, che insomma mi sta particolarmente a cuore. Benissimo. E poi appunto sul sito certo, e nella sezione arte e benessere del Centro Pecci ci saranno anche tante, ci saranno segnalate tutte le iniziative dedicate alle persone con demenza, ai caregivers. Mi sembra che siano tutte a partecipazione gratuita, basta prenotarsi. E io, dovendo stare molto dietro a mia mamma, non posso essere sempre alla mostra, però cerco di andarci più possibile, perché un pezzo del mio cuore è lì in questo momento.
0: Certo,
1: quindi...
0: ma è ovvio, sei un artista, adesso da curatrice sei diventata un artista.
1: È vero, mia mamma mi ha fatto diventare artista, o forse sono curatrice di mia mamma, non lo so.
0: Ah, sì, forse sì, è vero, hai ragione, è vero, abbiamo sbagliato.
1: Poi ci sono anche dei video molto buffi, insomma, a parte... Ovviamente ci sono, per chi insomma conosce la malattia, ci sono i soldi nascosti, che è un'azione tipica di chi ha l'Alzheimer, quindi io avevo trovato queste 20 euro sotto a un cuscino infilate dentro i calzini, e quindi non ho potuto fare a meno di fotografarle, l'ho chiamato prendi i soldi e scappa. E poi ci sono anche appunto questa serie di video che ho montato come se fossero video d'artista, piccole azioni, non so, la Yoko Ono. Certo. Alla Marina Abramovic, sì, sì. Quindi quest'idea, no? Lei che si mette lì con le sue manine, che cerca di fare dei nodi, no? Quindi quest'idea, no? Di ripetere un'azione. che un po' mi ricorda quello che, quel racconto che hai, che hai mandato in onda prima, no? Queste azioni lente in casa.
0: E non viste, no? voglio solo chiederti una cosa per concludere. Come, cioè, vabbè, abbiamo capito che all'inizio l'hai fatto un po' così per gioco, no? Hai visto queste cose, ovviamente avendo l'occhio da curatrice hai notato subito che avevano appunto delle forme interessanti. Adesso, per esempio, che questa cosa è uscita e, come dire, è già la stai appunto sei al, sei al centro, ci dico, adesso questo rapporto con lo sguardo nei confronti appunto o delle azioni o delle installazioni che fa tua mamma, è cambiato o hai sempre quella sorpresa nell'accogliere? Cioè, è cambiato questo rapporto oppure no?
1: Intanto la mamma ovviamente è peggiorata, quindi non cammina da sola, quindi non può combinare tutti i guai che combinava prima, però magari delle piccole azioni quando è seduta, tipo la minestra invisibile, io c'ho un video insomma di questa minestra invisibile, la fa sempre, quindi se te le metti il piatto davanti e ancora non c'è niente, prende il cucchiaio e inizia a mangiare, quindi quella lì la fa e mi fa sempre sorridere. E allora un po' cerco, no, di metterle degli oggetti, perché poi è stimolante insomma avere degli oggetti davanti e metterli sul tavolo, quindi le azioni quelle più insomma plateali, ecco, ora appunto per fortuna le ho fermate le altre perché ora non le potrebbe più fare, ma ci sono delle cose, ma ad esempio sono le posate che le aveva messo ad asciugare sul letto, quindi quando io sono arrivata in camera ho trovato queste posate sul letto, ecco, questo non potrebbe più succedere, a parte, vabbè, non si sposta, però il letto matrimoniale non c'è più perché è stato sostituito dal lettino con il materasso antidecubito, eccetera, quindi cioè, c'è una trasformazione in tutto, no? Anche nel contesto, quindi con il progredire della malattia cambiano anche.
0: Certo, però voglio dire, il tuo sguardo è sempre più diciamo tecnico adesso anche rispetto a questa cosa. No, infatti questo mi interessa.
1: No, però ci sono sempre contributi degli amici, dei curatori, degli artisti, ad esempio anche questa minestra invisibile che subito ho avuto il suggerimento dall'amica, dall'artista Lori Laco, che mi ha dato questo proverbio albanese, infatti è il sottotitolo poi di questo video, che è saziarsi con il piatto vuoto, una cosa del genere, insomma, molto
0: stupendo,
1: evocativo.
0: Stupendo,
1: no, è bello perché ci sono sempre contributi, poi ad esempio c'è una foto che è molto tenera in cui la mamma tenta di asciugare una lacrima a una foto di Erika Pellicci.
0: No, questa vabbè, foto mi sento male, Pellicci, meraviglioso.
1: Con lei che piange a questo primo piano di quest'occhio con una lacrima e la mamma che prova ad asciugare questa lacrima. Quindi insomma sono molto influenzata, no? Anche dagli amici, dai colleghi, insomma, che poi mi danno spunti, mi danno feedback.
0: Allora, diciamo come si chiama l'artista?
1: La
0: mamma, come si chiama?
1: Antonina Napoli, detta Antonella.
0: Ok, allora invitiamo tutti quanti appunto fino al 1° novembre a vedere le opere di Antonella Napoli, curata da Serena Becagli al Centro per l'Arte Contemporanea a Prato. Grazie Serena.
1: Grazie, ciao.

Zero. You're cold as ice. Abbiamo cominciato col botto, eh? Abbiamo veramente cominciato col botto questa puntata. Sono così contenta di aver ospitato Silvia Benvenuto e Serena Becagli in questa nuova puntata di Aria in Gola. E abbiamo proprio capito benissimo, no? Cosa vuol dire fare dell'arte che è la propria professione, fare anche appunto una rivoluzione.

0: semplice appunto stare accanto a delle persone malate, no? Quindi una storia veramente stupenda e ci vediamo sicuramente, io ci andrò sicuramente a vederla questa mostra, perché appunto noi ci piacciono tantissimo a noi qui a Rengo. Allora parlo noi, ma il plurale maestatis, ma insomma sono sempre io qui, però quest'anno veramente voglio stare sempre meno da sola, voglio stare sempre meno da sola in questo studio fantastico di Nuova Radio, ma capirete poi nel corso delle puntate tutti gli accadimenti che accadranno. E a proposito di questo concetto appunto di mischiamento, usiamo questa parola così, vita, arte, arte, vita, desideri, cose che appunto desideri che portano, vi voglio lanciare un piccolissimo ascolto che, di un film che ho rivisto da poco, perché ogni tanto io lo riguardo perché mi piace un sacco e poi perché vedo sempre delle cose nuove in questo film. E vi lancio questa piccola audio in italiano, l'ho scelto in italiano, non in lingua originale, perché alla fine dai, oggi è un pochino più semplice stare nell'italiano, ma poi dalla prossima volta si continua con gli estratti anche proprio in lingua originale. Comunque vi faccio questo piccolo appunto cadeau che ha molto a che fare appunto con quello con cui, di cui abbiamo provato a discettare oggi. Come sempre io lancio le stelle comete e poi chi le raccatta, non è che uno può sempre stare a spiegare tutto, qualcuno prende, passa, prende e porta a casa, no?
1: Un'ultima domanda, posso chiederti, Billy, che genere di sensazioni hai quando danzi?
2: Non lo so. È una bella sensazione. Sto lì tutto rigido. Ma dopo che ho iniziato, allora dimentico qualunque cosa. E è come se sparissi. Come se sparissi. Cioè, sento che tutto il corpo cambia. Ed è come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Sono un uccello. Sono elettricità. Sì. Sono elettricità.
3: Vi auguro un buon viaggio.
4: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: e sicuramente avete riconosciuto sia questo pezzo pazzesco, minuetto, voce meravigliosa proprio della mia Martini, ma anche l'ascolto che ho mandato precedentemente, appunto, che era tratto dal film Billy Elliot, un film del 2000 di Stephen Daldry, dove un giovane figlio di minatori inglesi, super pop, ha un desiderio ancestrale, nato non si sa da dove, di diventare un danzatore classico. E nel mezzo ai tumulti, appunto, degli scioperi del 1984-85 in Inghilterra, lui riesce a realizzare questo sogno, e quindi quando una passione che brucia rompe qualsiasi schema della società e qualsiasi anche limite forse del pensiero, e appunto si realizza, no? Quindi quando la rivoluzione siamo noi, mi viene proprio da citare il titolo della mostra curata da Serena Becalli, di cui abbiamo abbondantemente parlato, ma è un po' questo anche il senso di questa puntata, no? Utilizzarsi per rivoluzionarsi e quindi andare verso ciò che veramente desideriamo, liberi di, anche come dice Billy Elliot, io scompaio, quindi non c'è più l'ego, ma in questo senso, no? Lo scomparire lo leggo proprio come scomparsa dell'ego, ma diventa appunto elettricità, diventa quindi luce, diventa vita, diventa dinamica e diventa appunto movimento. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questa puntata e vi voglio però segnalare, oltre alla mostra già pluricitata, qualche appuntamento secondo me molto interessante da non perdere. Allora, è cominciato il Festival Fabrica Europa, che si occupa di spettacolo dal vivo, tra concerti, performance, danza e anche qualche installazione video. Vi segnalo il 25 e il 26 settembre prossimi al Teatro Goldoni Alessandro Serra con Tragudia, il canto di Edipo, e Alessandro Serra fa un lavoro interessantissimo sempre sul linguaggio, e in questo caso infatti lavorerà su Edipo proprio utilizzando il grecanico, l'antico greco dell'Aspromonte, quindi un'operazione sicuramente interessante da non perdere. E poi cosa vi segnalo? Vi segnalo il Genius Loci, che c'è dal 24 al 27 settembre all'Opera di Santa Croce. Credo che sia tutto abbastanza sold out, perché sono tutti eventi gratuiti con delle personalità molto interessanti e vanno via immediatamente i biglietti, però chissà, magari uno può provare a fare dei tentativi e capire cosa c'è. Io andrò sicuramente il 25 perché c'è un Abel Ferrara che assolutamente non mi voglio perdere prima che appunto poi non riesca più a vederlo da altre parti. Detto questo, vi auguro, noi ci diamo appuntamento tra due settimane, come sempre Arengola va in onda un lunedì sì e un lunedì no. Vi auguro quindi un paio di settimane piene di rivoluzioni e di bei fuochi che vi alimentano la passione e che vi portano appunto a rivoluzionarsi da soli e insieme agli altri. E con questo vi do appuntamento tra due settimane e, come al solito, si ricomincia. Mille baci dalla Frani. Arengola, di pensieri, parole e persone intorno all'arte. un lunedì sì e un lunedì no alle ore 18 su Nova Radio, a cura di Maria Caterina Frani, con molti ospiti vari.
1: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile. All'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
4: L'economia.
5: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Presentato a Roma il rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026. Sentiamo.
6: Sono i prodotti di nuova generazione senza combustione del tabacco a rappresentare la novità più importante nel mercato dei prodotti da fumo e non da fumo. Secondo il rapporto 2026 presentato a Roma in partnership con Fondazione Tor Vergata da Logista, che ogni anno movimenta oltre 80 milioni di chilogrammi di prodotti, i prodotti tradizionali come sigarette, sigari e tabacco trinciato sono scesi al 70% in termini di volume. Nonostante la loro flessione, compensata dagli aumenti di prezzo, il mercato complessivo cresce comunque da 18,5 miliardi di euro nel 2019 a quasi 22 miliardi nel 2025, con l'aumento del fatturato dei prodotti senza combustione trainato dall'espansione dei volumi e dalla conversione dei consumatori. Preoccupato per gli effetti della nuova direttiva europea sul tabacco, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. La tabacchicoltura italiana è la prima in Europa, ha dichiarato: faremo una battaglia fermissima per tutelare il settore. In Italia c'è un controllo importante sull'illecito che è il più basso a livello mondiale, ha ricordato Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, e anche i nuovi prodotti seguono regole chiare e a beneficio di tutti.
5: Ed è tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: White Noise.
1: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: your rotten life, you mother.
1: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
0: L'economia.
1: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Presentato a Roma il rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026. Sentiamo.
2: Sono i prodotti di nuova generazione senza combustione del tabacco a rappresentare la novità più importante nel mercato dei prodotti da fumo e non da fumo. Secondo il rapporto 2026 presentato a Roma in partnership con Fondazione Tor Vergata da Logista, che ogni anno movimenta oltre 80 milioni di chilogrammi di prodotti, i prodotti tradizionali come sigarette, sigari e tabacco trinciato sono scesi al 70% in termini di volume. Nonostante la loro flessione, compensata dagli aumenti di prezzo, il mercato complessivo cresce comunque da 18,5 miliardi di euro nel 2019 a quasi 22 miliardi nel 2025, con l'aumento del fatturato dei prodotti senza combustione trainato dall'espansione dei volumi e dalla conversione dei consumatori. Preoccupato per gli effetti della nuova direttiva europea sul tabacco, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. La tabacchicoltura italiana è la prima in Europa, ha dichiarato: faremo una battaglia fermissima per tutelare il settore. In Italia c'è un controllo importante sull'illecito che è il più basso a livello mondiale, ha ricordato Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, e anche i nuovi prodotti seguono regole chiare e a beneficio di tutti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community
0: Radio. Nova Radio Città Futura. Hello.

Stai ascoltando Nova Radio,

sguardi di riparo, tra strade di sorrisi.

regalí. Credo nell'ironia delle nostre tristezze, nella pioggia che condividiamo.

Flying now, over top of me, I'm grafted to